Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi anche alla 447esima Fiera di Conselve dal 27 agosto al 6 settembre 2026 presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera. Vi aspettiamo!

0: Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.
1: Mi fa piacere presentarvi questo meraviglioso evento con due illustri musicisti che mi fa piacere presentare, sono Marco Punchiroli, pianista, e Fausto Beccalossi, fisarmonicista, entrambi esperti nel mondo del jazz con grandi collaborazioni, cito tra i tanti Fresu. Marco Punchiroli è stato pianista anche con i Pittura Fresca, Fausto Beccalossi che si colloca tra i migliori fisarmonicisti a livello nazionale. Ricordiamo l'evento, il concerto di domenica 30 agosto alle ore 21 con il duo fisarmonica e pianoforte composti da Fausto Beccalossi e Marco Punchiroli, che ci allieteranno in una meravigliosa serata con un repertorio dedicato tutto a Jobim e Piazzolla, quindi entrando proprio un po' nel repertorio jazzistico.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo, lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Save.
2: Are you recording?

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del Pra Comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: Wes.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

mi fa piacere presentarvi questo meraviglioso evento con due illustri musicisti che mi fa piacere presentare. Sono Marco Ponchiroli, pianista, e Fausto Beccalossi, fisarmonicista, entrambi esperti nel mondo del jazz con grandi collaborazioni. Cito tra i tanti Fresu. Marco Ponchiroli è stato pianista anche con i Pittura Fresca. Fausto Beccalossi, che si colloca tra i migliori fisarmonicisti a livello nazionale. Ricordiamo l'evento, il concerto di domenica 30 agosto alle ore 21 con il duo fisarmonica e pianoforte composti da Fausto Beccalossi e Marco Ponchiroli, che ci allieteranno in una meravigliosa serata con un repertorio dedicato tutto a Jobim e Piazzolla, quindi entrando proprio un po' nel repertorio jazzistico.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: successi.
1: Ok, vai, io so, da adesso in avanti. vai Sergio.
2: Siamo in diretta su Free Radio Conselve anche quest'oggi per questa terza edizione della Corri in Pra, anche quest'anno in compagnia del nostro amico Ruben, grandissimo. E siamo pronti, ci stiamo preparando, la partenza è prevista alle ore 8 e ci stiamo preparando con le iscrizioni, ricordiamo sempre a disponibilità il deposito bagagli e quindi lascio la parola al volo a Ruben, grazie di essere qui anche quest'anno.
3: Buongiorno, ben arrivati, salutiamo Free Radio, hanno postazioni ovunque oggi, quindi li ritroverete qui e fra un po' vi diamo anche tutte le informazioni visto che state girovagando, state chiedendo. Allora, prima di tutto, buongiorno, ben arrivati. Ringraziamo gli amici di Conselve Corre, che sono i nostri gli organizzatori, gli angeli custodi che oggi ci permettono di correre. Mi raccomando, ci raccomandiamo, salutateli per strada, se avete due energie ancora, dategli un 5, fate un bel sorriso perché oggi hanno dedicato la loro giornata a noi runner. Salutiamo e ringraziamo la giunta di Conselve, non so se ci sarà qualcuno qua con noi, arriverà il sindaco, mi dicono, e un sindaco che corre giustamente a Conselve. Salutiamo gli amici della fiera di Sant'Agostino che si fa per noi quest'anno, è così, no? Più o meno, sono 447 edizioni di questa sagra che insomma, la quale vi invito a ritornare anche stasera se non ci avete nulla da fare, ci sono un sacco di stand. Allora, qualche informazione, visto che lo chiedete, dove sono i bagni? I bagni sono all'interno del villaggio, qua sulla destra, insomma, sono aperti. Dove c'è la struttura in muratura?
1: Dove,
3: insomma,
1: c'è il bar? Dove c'è il bar?
3: Ma qua è pieno bar dei locali. Comunque seguite l'indicazione, guarda che vanno tutti in bagno. E
1: sono anche di qua, di fronte dove siamo noi.
3: Benissimo.
1: In fondo, sì.
3: 3 km, 7 km, 13 km, 18 km. Queste sono le distanze proposte da Conselve Corre. Cosa importante, non partiremo da qua, dove siete adesso, ma fra un po' vi chiederemo di spostarvi e di andare direttamente all'interno del villaggio dove c'è la postazione Free Radio Conselve e vedrete l'arco di un sesto H. Non ci sbagliamo, dateci una mano perché fra un po' ci sposteremo. Sergio, ben arrivato, lui è arrivato qua alle 5 del mattino col microfono in mano, più o meno hanno le facce da sonno, questi arrivano dalla B-Race e immagino che non abbiate bevuto niente.
2: No, esatto, abbiamo bevuto proprio niente perché siamo andati a trovare gli amici della palestra B-Active di Ponte San Nicolò, eravamo lì con Niku e i ragazzi della B-Race, è stata una serata piuttosto impegnativa.
3: Va bene, quindi Niku lo conoscete, B-Active anche fa parte integrata del nostro circuito, della Summer Run e non solo, delle corse di marcia a Padova. Va bene, allora dicevamo 7 km, 3 km lungo i tracciati, anche dei 13-18 troverete dei ristori, ci raccomandiamo a voi, mi raccomando, rispettiamo il codice della strada, le strade allora sono presidiatissime, ma...
1: Allora Rubens, ti tolgo la voce perché dobbiamo per forza di cose rientrare all'interno della nostra diretta, visto che tra di noi è arrivato anche il sindaco Umberto Perilli, che credo sia giusto dare la parola prima di poter portarci all'interno del villaggio dove da lì sarà dato il via.
4: Ciao Roberto, buongiorno a tutti, ben arrivati. Giornata splendida, mi dicono grandissime prenotazioni, ho appreso con grande dispiacere che avete un sacco di postazioni dappertutto, quindi non posso imboscarmi, e quindi buona corsa a tutti, divertitevi, ci vediamo dopo.
3: Grazie.
1: Ok, molto sintetico.
2: Grazie anche al sindaco, quindi all'avvocato Umberto Perilli, e ci stiamo preparando, ricordiamo la possibilità di utilizzare il deposito borse e zaini al gazebo Marcia Padova qui lato ospedale, c'è questa disponibilità importante perché quando si corre di solito si arriva attrezzati col cambio, con tutte queste cose.
1: Anche perché noi siamo abituati a correre da fermi,
2: esattamente.
1: Una caratteristica un po' diversa. Naturalmente diciamo qualcosa che sta per succedere o che succederà nell'arco di questa lunga giornata all'interno del periodo fieristico che si concluderà il 6 di settembre.
2: Sì, tanti sono gli appuntamenti, l'appuntamento di oggi la giornata comincia con la Corri in Pra e con questa terza edizione, ma poi continua con l'esibizione di ginnastica ritmica da ginnastica Annia all'interno della Dance Fan Arena in piazza Cesare Battisti, e poi ovviamente la sera nella Meeting Arena con il Festival Internazionale di Musica del Veneto. Ci sarà un grandissimo concerto di pianoforte e fisarmonica molto molto interessante con degli artisti
1: non sai quello sì. Di Astor Piazzolla,
2: esatto, a Piazzolla, e un interessante concerto, e in caso di maltempo questo concerto si terrà presso il piano
1: nobile. È bel tempo.
2: L'abbiamo prenotato oggi.
1: L'abbiamo prenotato.
2: Ricordiamo che siamo in questo momento in diretta su freeradioconselve.it. Potete ascoltare la diretta durante tutto il percorso attraverso il vostro smartphone. Potete scaricare l'app di Free Radio Conselve e potete ascoltarci durante tutto il percorso.
1: Anche quindi, perché ci sono delle postazioni fisse che riproducono praticamente il nostro messaggio.
2: Esatto.
1: Allora, ricordiamo però tante iniziative, tra i quali abbiamo visto, tra di noi abbiamo l'opportunità di avere un hair stylist, la Madonna, è perché è tutta ieri, noi ma abbiamo parlato tutta ieri, quindi praticamente abbiamo interrotto qualche ora, quindi è ovvio che siamo ancora un po' impastati. Allora, vi ricordo che abbiamo l'occasione di averlo, questo personaggio, con Selvano, un personaggio che si è fatto conoscere e adesso ha un ruolo anche a Londra proprio per quanto riguarda la sua specialità. Sarà presente presso la postazione di Free Radio all'interno del villaggio venerdì e sabato prossimo, quindi il 4 e il 5 settembre dalle 20 alle 23, e darà consigli di taglio ai capelli, colori e, se volete, taglio di capelli dal vivo. Il genere che ci porta è quello del London Vibe, quindi Air Stylist Andrea Girò, un personaggio che a Londra si sta facendo strada, è conosciutissimo, e quindi lo sfruttiamo l'occasione di averlo qui tra di noi.
3: Va bene, allora ci state chiedendo da dove si parte, l'abbiamo detto ma lo ripetiamo, lo ripeteremo ancora da qui a un quarto d'ora, perché la partenza ufficiale è alle ore 8 in punto, dove ci sarà anche il parroco che ci darà una benedizione che male non fa mai uno, che noi che siamo destinati all'inferno, una benedizione ci fa bene. Allora,
1: no, per ora guarda che siamo in purgatorio.
3: Siamo in purgatorio, ci stiamo avvicinando però. Allora, la partenza è all'interno del villaggio dove c'è la postazione radiofonica di Free Radio Conselve, e quindi entrate da qua sulla destra e poi vi incanaleremo, perché c'è l'arco nero di un sesto H, quindi non si sbaglia neanche a volerlo. Quindi ci sposteremo da questo villaggio in un altro villaggetto qua, in linea d'aria sono 50 metri, non preoccupatevi che non vi facciamo fare più strada di quella che dovete fare. Allora, avete visto che ci sono i gazebi Marcia Padova per le iscrizioni, mi raccomando, bracciale al polso per avere tutti i servizi, per usufruire di tutti i servizi, ristoro finale che qua è molto molto generoso, e poi ristori lungo il percorso. Abbiamo Free Radio Conselve, oggi è arrivata con i droni per i portoghesi, se fate i portoghesi vi abbattiamo, giusto ragazzi? Quindi diamo una mano al gruppo, poi i bagni ce ne sono, ho capito, a un'infinità. E sia all'interno che il villaggio che qua fuori, mi raccomando, alle ore 8 noi partiamo, va bene, da qua fuori dentro al villaggio, e poi insomma lungo la strada, l'abbiamo detto ma anche questo lo ripetiamo, ci sono tante piste ciclabili, le strade sono presidiate, ci sono tantissimi ragazzi e ragazze con la maglietta verde. Però dobbiamo rispettare il codice della strada, se no mandiamo Nicola in prigione, che tanto in prigione sicuramente ci andrai. Allora, mi chiedono un'informazione di servizio, se c'è qualcuno di Corri Este di andare alle iscrizioni, perché vi stanno aspettando.
1: Allora, siccome qui alla nostra postazione abbiamo il coordinatore per quanto riguarda questo Corri in Pra, siamo in diretta, salutiamo i nostri ascoltatori e Nicola, dici qualcosa, nel senso la complessità di questa organizzazione, di questa terza edizione che sei partita quasi per scommessa 3 anni fa.
0: Buongiorno a tutti, ben arrivati. Sì, è stata una scommessa perché 3 anni fa non ci credevamo che sarebbe stato così difficile organizzare una marcia, però eravamo fiduciosi del fatto che siamo in tanti del gruppo. Siamo tanti del gruppo, molte persone giovani, disponibili e speciali e anche efficienti nell'organizzare il tutto. Oggi siamo nel contesto della fiera, come è stato detto poc'anzi, è ancora più complicato, ma a noi piace che ci sia la possibilità anche di vedere quella che è un po' l'organizzazione di una fiera come quella di Conselve e mettere la nostra marcia proprio all'interno. Fra qualche minuto ci sposteremo, come è stato detto, verso la partenza, dove ci sarà il nostro Don Claudio che farà la benedizione, il nostro parroco, dopodiché partiremo tutti insieme verso quello che sono i 3 percorsi, dei 7, dei 13 e dei 18. Alle 8:30 ci sarà la partenza per i bambini da mini run, ma quella la vedremo un po' dopo.
1: Ascolta Nicola, visto che sei qua, ci hai fatto avere anche un altro volantino, sempre che voi come Corri Conselve date la collaborazione, organizzate.
0: Allora, abbiamo avuto il piacere che i ragazzi di Bagnoli ci hanno chiesto, la Prodoco di Bagnoli ci ha chiesto una mano per organizzare quella che sarà una nuova edizione, ossia la 34esima marcia del Vin Friularo. Sarà nel periodo tipico del Friularo, ossia novembre, speriamo che faccia anche relativamente freddo in quel periodo. Il 22 novembre appunto ci sarà la marcia del Vin Friularo a Bagnoli, quindi tenetevi già il calendario aggiornato, mettetevi nel calendario, ma ci sarà anche sicuramente modo di dirlo più tardi, ma anche avrete modo di vedere la pubblicità che da oggi, proprio oggi, inizieremo a fare.
1: E noi vi invitiamo lungo il percorso di salutare tutte le persone che passeranno, quindi aprite le finestre, oltre ad essere il chiuso ad ascoltarci, aprite le finestre, date un segno tangibile, salutate con la mano tutti questi personaggi, queste persone che stanno partecipando a questa terza edizione del Corri in Pra, prego.
3: Va bene, io vedo le persone che si stanno incamminando verso il centro, quindi da adesso in poi vi chiediamo la cortesia, entrate nel villaggio e ci posizioniamo in zona partenza, zona benedizione anche. So che qua ci sono un bel po' di peccatori, quindi è un buon momento questo per recuperare qualche possibilità. Allora, quindi abbiamo anticipato un po' qualche domenica che passeremo insieme, dove domenica prossima il calendario Marcia Padova propone Cervarese Santa Croce e il 13 settembre saremo a San Giorgio delle Pertiche. Ho visto gli amici della Foredil, qua insomma c'è una bellissima corsa, la marcia sul graticolato romano. Saluto gli amici della Summer Run con le canottiere della Summer Run, bravi, che assomigliano molto a quelle della Conselve in rosa come t-shirt. E bravi che vi state spostando, chiediamo la cortesia. Naturalmente la partenza unica è adesso alle 8, siete tantissimi. Di solito, Sergio, di solito alle marce tu metti la partenza alle 8, loro alle 7:10 stanno già correndo.
1: Non sono animali notturni come noi siamo costretti a fare. Allora vi ricordo che siamo in diretta su Free Radio Conselve, quindi tutto il percorso sarete assistiti dalla nostra voce, dalle voci di Ruben, dalle voci di Roberto, dalle voci di Sergio, che vi sta aspettando all'interno del centro del villaggio, dove c'è la postazione centrale di Free Radio, da dove verrà dato il via. Quindi cominciate a spostarvi lentamente perché lì sarà dato il via a questa edizione 2026.

questa terza edizione del Corri in Prat. Vi invitiamo a spostarvi presso il centro del villaggio, dove c'è la postazione microfonica nostra di Free Radio, perché stiamo trasmettendo in diretta questa edizione 2026. Quindi vi invitiamo per il via di spostarvi al centro. Ricordo che ci sono tante opportunità, anche quella corsa per i bimbi, che ha una lunghezza di 3 km. Lungo il percorso avete le nostre postazioni, per cui se volete anche riportare dei commenti, dei saluti, eccetera, noi ci siamo.

Allora vi invitiamo ad affrettarvi perché sono le 7:56. Salutiamo i nostri ascoltatori che questa mattina ci stanno ascoltando. Ciao, tutto bene? Ok. I nostri ascoltatori che si stanno ascoltando in diretta, siamo per raccontare, ciao, per raccontare questa terza edizione del Corri con Selve, quindi Corri in Pra. Quindi spostatevi verso il centro dove c'è la postazione centrale di Free Radio, perché da lì sarà dato il via. Vi sta aspettando anche Don Claudio per darvi la benedizione. Ciao ragazzi!

Sono le 7.57, siamo in diretta su Free Radio. Vi salutiamo, salutiamo i nostri ascoltatori, ma naturalmente le postazioni che sono state attivate. Salutiamo anche le persone che stanno sopraggiungendo. Mancano 3 minuti alla partenza, per cui affrettiamoci, dovete portarvi al centro del villaggio, da lì sarà dato il via.

E poi nel corso del tempo che abbiamo a disposizione per la diretta racconteremo, possiamo anche intervistare le persone, naturalmente questo avverrà lungo il percorso, tutto in diretta per Corri in Pra, terza edizione. Buongiorno, benvenuti, dovete portarvi al centro della pista del villaggio perché da lì sarà dato il via. Manca un minuto, per cui affrettiamoci, perché tra un minuto sarà dato il via ufficiale a questa edizione 2026.

Ricordiamoci perché tra poco sarà data il via ufficiale, per cui portatevi al centro del villaggio, vi stanno aspettando per dare il via a questa edizione 2026. E naturalmente siamo in diretta su Free Radio, eccezionalmente questa mattina abbiamo aperto i nostri microfoni proprio per raccontare quello che sta per succedere all'interno di questa terza edizione. Ci saranno interviste lungo il percorso per raccontare le varie sensazioni, i saluti che potete dare, i vari gruppi che stanno partecipando a questa edizione 2026.

0: ma è chiusa, sicuramente. Allora, come tutte le manifestazioni, Sergio, c'è qualcosa da spostare. Allora, c'è da spostare una motocicletta targata E come Empoli, D come Domodossola, 17130. Allora, se qualcuno ci sente, c'è questa motocicletta, perché hanno bisogno di quello spazio, una motocicletta targata ED 17130, oh, non riesco a individuare il modello.
1: È una BMW GS, una BMW GS targata ED 17130.
0: Se qualcuno c'è, passa parola, in modo tale possiamo soddisfare la richiesta. Grazie ragazzi.

0: ci sono anche dei quattro zampe che stanno partecipando a questa edizione dei Corri in Pra 2026. Allora Sergio, le impressioni che tu hai raccolto alla partenza?
1: Sì, sono partiti, è partita la 7 km, 13 km e in ultima 18 km, sono partiti, erano veramente tanti anche quest'anno. Partirà più tardi la mini run dei 3 km, quindi stiamo a vedere, si prepara per anche per i più piccoli. Loro dovrebbero partire alle 8:30 del mattino, quindi poi quando è ora andiamo di là.
0: Ricordiamo sempre che c'è questa benedetta motocicletta modello BMW targata ID 17130 da spostare. Dai, cerchiamo di fare un passaparola, siamo in diretta, quindi se i nostri ascoltatori conoscono il

0: Roberto, ne approfittiamo, visto che il villaggio si è svuotato, per salutare e ringraziare gli amici delle iscrizioni del deposito Zaini, amiche anche, ci sono solo donne. Hai visto che qua hanno messo a lavorare, non esistono gli uomini, dove li avete mandati gli ometi? Ve li siete levati dalle scatole.
1: Sono andati a correre loro.
0: Secondo me sì. Sono andati a bere qualcosa.
1: Ciao Roberto. Ovviamente ricordiamo che ci sono tante realtà che collaborano con la per la Corrimpra. Fra questi sicuramente ci sono le amiche della Conselva in Rosa, che vedo lì al gazebo del deposito zaini e borse. Salutiamo Manuela. Ciao Manuela, sei in diretta, ti ho salutato in diretta e siamo in diretta in questo momento, quindi salutiamo anche gli amici del Pronto Italia. Ricordiamo che siamo all'interno della 447esima edizione della Fiera di Sant'Agostino qui a Conselve, che durerà per 11 giorni fino al 6 di settembre, quindi un periodo piuttosto lungo, ma ci saranno tante iniziative, tanti eventi, tante ricorrenze all'interno di questa Fiera 2026.
2: E siccome stiamo svegliando, ci sono persone che ci stanno comunicando, siamo abituati ad ascoltare una musica tranquilla e invece questa mattina ci state svegliando in maniera molto violenta, dicono, ma no, nel senso buono, giusto, non è assolutamente, non vogliamo crearvi qualche trauma nell'ascoltarci. Comunque vi ricordiamo che questa giornata è molto intensa, a parte il Corrimpra, come ha detto prima il nostro collega qui Sergio. Nel corso del pomeriggio si parte con all'interno di Piazza Cesare Battisti con un'esibizione di ginnastica ritmica e poi ritorniamo al meeting qui all'interno del villaggio. C'è due musicisti eccezionali che rappresentano il Festival Internazionale di Musica del Veneto, quindi avrete l'occasione di ascoltare, perché praticamente ci faranno ascoltare delle canzoni indimenticabili per arrivare anche alla musica di Astor Piazzolla. E poi per gli amanti sì del solito giro del genere liscio, diciamo così, ballo italiano, perché adesso non si può più dire liscio ma rientra nella denominazione di ballo italiano, c'è la serata danzante con l'orchestra di Renzo Biondi. Questo succede domenica, ma però noi abbiamo una possibilità di avere tanti gusti, tante particolarità. Lunedì 31 agosto, ad esempio, all'interno della Piazza Cesare Battisti, perché Battista, anzi speriamo che il Battista, il politico, si riprenda, che abbiamo sentito che ha avuto un problemino a Cuba, ci sarà la possibilità di saltare e ballare con le migliori hit italiane e internazionali degli ultimi 50 anni col gruppo Soundcheck.
3: Questa è Free Radio Conselve.

0: Allora, nel frattempo abbiamo tempo di andare a gironzolare, a conoscere un po' i personaggi che si stanno dando da fare. Allora, tu come stai, sveglia?
1: Sì, sì, sono sveglia. Tutto bene?
0: Sì, cioè il vostro apporto, supporto, cos'è all'interno di questa Corri in Pra?
1: Allora, quest'anno siamo al deposito Zaini, abbiamo dato una mano qui e quindi quando la gente arriva gli diamo un numeretto, lo mettiamo nello zaino e quando tornano glielo ridiamo. E ovviamente ci abbiamo anche supportato con le strutture tipo il gazebo, abbiamo aiutato i nostri amici perché anche loro hanno sempre aiutato noi con la conserva in rosa.
0: E proprio per la conserva in rosa sai che ti attendiamo per avere un report, no?
1: Abbiamo già i numeri. E infatti oggi dobbiamo andare a fare i 4 bonifici di 3.300 euro ognuno, quindi siamo riusciti ad evolvere una buonissima cifra perché si aggira intorno ai 13.000 euro in volontariato, quindi siamo riusciti tramite la Conserva in Rosa a dare a IOV, Città della Speranza, l'ILT, Padova e Centro Veneto Progetti Donna questo supporto economico per le loro attività, quindi siamo molto orgogliosi di questo risultato. Quest'anno molto alto, tra l'altro, rispetto anche agli altri anni, sia per la presenza delle persone che erano moltissime, intorno ai 3.000, abbiamo fatto questa stima, che anche però per il supporto dei molti sponsor che si sono aggiunti quest'anno, quindi diciamo che è un ottimo risultato per la nostra manifestazione benefica.
0: Ma naturalmente sarete stati molto di più.

0: Da che ora è che sei qua?
1: Dalle 7.
0: Beh, insomma,
1: mezzanotte e mezza ieri sera, alle 6:30 ho suonato la sveglia.
0: Molto bene, molto bene. Ci vuole.

ho il numero delle iscrizioni. Top secret, non si può dire. Hai sentito, Sergio? Non si può assolutamente divulgare.

Allora, per quanto riguarda la partenza della mini run, la partenza della mini run sarà alle 8:30. Il punto della partenza è all'interno del villaggio, sotto praticamente la torre del villaggio Fiera. C'è, troverete l'arco di un sesto H, l'arco nero, e la partenza sarà lì alle 8:30, quindi vi invitiamo a portarvi in postazione.

Allora, intanto ricordiamo l'appuntamento delle 8:30 del mattino con la mini run. La partenza sarà all'interno del villaggio Fiera. E soprattutto ricordiamo la partenza sarà sotto l'arco dell'un sesto H, e quindi non perdete l'occasione di portarvi all'interno del villaggio sotto la torre. La partenza, ricordiamo, 8:30 del mattino.

0: Vedi Roberto, passano anche gli amici, è passato anche un amico della Beer Race, eravamo assieme ieri sera, appuntamento quello della Beer Race ormai che si sta diffondendo in mezzo nord Italia, perché quest'anno siamo stati in provincia di Pavia, siamo stati in provincia di Belluno, ad Anta di Cadore, siamo stati a Caorle. E manca veramente poco, Ruben, eh? Manca veramente, veramente poco.
1: Io so che voi partite integri quando c'è la Beer Race e poi finite...
0: Sì, no, a volte partono che non sono già più integri, eh?
1: E finite...
0: Emanuela, la nostra Manuela lo sa. Vero, Manuela? Lo sai, lo sai.
1: Va bene, allora continuano gli arrivi, perché la partenza alle 8 l'abbiamo fatta, è stata... molto emozionante con Don Claudio che ci ha letto la preghiera del maratoneta con queste similitudini e con questi richiami alla maratona, gli ultimi 195 metri, insomma la maratona come vita. Grazie Don Claudio, eravate in molti, malgrado sia molto complesso, Roberto, farli partire tutti quanti assieme, perché essendoci la regola che uno parte dalle 7:30 in poi... E loro arrivano, chi arriva alle 7:30, vedi che ne stanno continuando gli arrivi, se la prendono con calma, quindi da un certo punto di vista l'invidio anche. Va bene, io vi consiglio, atleti, quando tornate, di farvi un giretto anche per gli stand. Vedo qua per esempio la mostra fotografica L'attimo ritrovato, mi piace il titolo. E farvi un giretto per gli stand perché ci sono cose comunque interessanti,
0: oltre al fatto che tra l'altro la domenica di solito all'interno della fiera di Sant'Agostino ci sono anche gli stand per mangiare, per cui anche dopo aver corso ci si può fermare per pranzare direttamente all'interno del villaggio.
1: L'anno scorso infatti è finito a Cacciara la cosa, abbiamo mangiato dentro, e un consiglio che vi diamo, poi comunque qua avete sentito il programma, Sergio ci ha fatto la lista del programma, ho visto anche delle locandine qua, se volete avere un'idea ben più precisa con i dettagli, c'è una locandina, le trovate all'interno del villaggio vicino alla postazione microfonica. Allora, mi dicono che ci sono i mini run che stanno arrivando, quindi noi ci ritrasferiamo in zona... partenza, vicino alla postazione microfonica, abbiamo Sergio che vi manderà quelli che arrivano, perché vi facciamo fare una partenza degna della maratona di New York.

aspettando per la partenza. Da questa parte, sì, dove abbiamo la postazione centrale. Dai Christian, veloce, vogliamo vedere i tuoi capelli al vento. Ciao!

0: Allora ricordiamo che siamo in diretta su Free Radio, per cui potete anche provarci all'interno dell'app specifica per quanto riguarda la nostra emittente. Poi naturalmente ci sono tante iniziative, tante cose che stanno girontolando all'interno di questa edizione 2026. Poi Rubens vi porterà all'interno dell'aspetto tecnico per quanto riguarda la gestione. Quindi noi ne approfittiamo per ringraziare coloro che sono in ascolto, ringraziare coloro che stanno partecipando a questa edizione 2026. E ricordiamo che abbiamo dei punti d'ascolto lungo il percorso, per cui potete anche fermarvi, eventualmente comunicare a noi qualcosa e noi lo ripassiamo.
1: Sergio, abbiamo detto in diretta, dall'altra parte, non so se eravamo in diretta a radio, qua siamo in diretta, ci siamo un po' avventati, abbiamo detto che abbiamo la giustificazione firmata per i ragazzi che vengono alla corsa fino a novembre.
2: Sì, abbiamo allungata da ottobre a novembre.
1: Quindi è confermata questa cosa.
2: Sì, la confermiamo.
1: Lo diciamo perché sappiamo che abbiamo un sacco di famiglie all'ascolto qua intorno. Noi da quando l'abbiamo detto abbiamo un sacco di ragazzini che stanno arrivando. Quindi noi che abbiamo studiato al CEPU per molti anni.
2: Sto ancora studiando al CEPU in realtà. Mi hanno rimandato anche lì, vedi?
1: Ne approfittiamo per non farli andare a scuola, per la gioia dei genitori. Va bene, continuano gli arrivi, è bello qua con Selve perché sono dalle 7:30 è veramente senza soste.
2: Sono diluiti.
1: Continuano ad arrivare, quindi abbiamo colorato, stiamo colorando con Selve dei runners, per quella che è una festa in movimento, lo diciamo noi, quindi bravi gli amici di Corri di Conselve Corre. Come diciamo sempre, le corse tra le altre cose servono anche per valorizzare il territorio, quindi
2: e intanto salutiamo gli amici della Proloco, Enrico, Maria e Andrea, che stanno portando i viveri per i nostri amici sportivi.
1: Cosa c'è dentro?
2: C'è tanta roba buona lì.
1: C'è?
2: Credo ci sia probabilmente l'insalata di riso di solito. Il nostro Enrico Maria, il musicista pazzesco, stanno perdendo i pezzi per strada.
1: Allora, gli amici della Proloco, li ho visto, anche loro hanno gli occhi gonfi, questi hanno dormito un paio di ore anche loro, mi sa. Questa fiera di Sant'Agostino impegna un po' tutti, non solo gli amici di Free Radio Conselve, ma insomma c'è un sacco di persone, un sacco di personale, un sacco di volontari soprattutto.
2: No, se lo spingete quel carrello si smonta, quindi meglio prendere le vaschette una per una.
1: Allora, sono arrivati altri bambini in bicicletta, abbiamo la zona bici adesso. Grazie bambini che avete portato i vostri genitori che volevano starsene a letto a dormire la domenica mattina e invece sono qua con noi. Io non so se avete visto la cura con le quali le signorine del deposito zaini hanno messo giù gli zaini stessi, sembrano dei geometri. Sono il gruppo Conselvano, sì. Fanno dei corsi.
0: Allora vediamo qua i bimbi, naturalmente andiamo a sentire anche i bimbi. Allora siete pronti i bimbi? Voi fate la mini run su due ruote, Il tuo nome, come ti chiami? La privacy. Mi dici il tuo nome?
3: Carlo.
0: E il tuo nome? Neanche loro hanno la privacy.
1: Sono in silenzio stampa, mi dicono.
0: Ah beh, qualcuno a panto qua, Lui Cesare e lui Gioele. Cesare e Gioele. Visto che abbiamo saputo i nomi perché Carlo ci ha aiutato. Voi siete pronti per partire? Guardate che si parte da quella parte, ragazzi. Prego, si parte lì,
1: Ragazzi! Okay. State dietro ai vostri genitori perché si perdono questi, Io ho già visto dei sguardi un po' vacui, ho visto l'occhio perso. Dategli la mano e teneteveli al fianco perché questi li perdiamo, se no. Allora si parte dall'interno del villaggio sotto l'arco nero, un sesto H, è facile. Vi abbiamo organizzato una partenza degna delle grandi maratone. Ciao, buona pedalata, ciao mamma.
2: Enrico, ma con questi occhiali neri ci vedi qualcosa davanti, no? Grande. Hanno fatto le ore piccole i ragazzi della Proloco stanotte.
1: Sì, perché qui alla fiera di Sant'Agostino la sera si trasforma, c'è la movida. La movida di Conselve. E che movida.
2: Si può dire che ieri sera c'era un macello a Conselve, perché veramente era un disastro di gente. C'era veramente un fiume umano ieri sera.
1: Anche perché io ho parlato giorni fa con dei ragazzi non italiani che sono venuti, sono in vacanza da queste parti. Per loro la sagra è una novità e partire con la fiera di Sant'Agostino come prima sagra italiana delle loro vacanze, insomma, sono rimasti affascinati. Quindi bravi se ci passate una di queste sere. Quando finisce, Sergio? La 6 settembre, dura un miliardo di giorni. Tutti i giorni, non c'è un giorno di pausa.
2: Tutti i giorni fino al 6 settembre, si va in chiusura il 6 settembre col mega concerto dei Blue Bordeaux, accompagnati in chiusura da Francesca Michielin, che canterà una manciata di canzoni e poi ovviamente lo spettacolo pirotecnico, la tombola, la tradizionale tombola di fine fiera. Insomma, saranno tanti, tanti gli appuntamenti sia nella Dance and Fun Arena che all'interno della Meeting Arena qui nel Villaggio Fiera. Ci saranno tanti, tanti spettacoli musicali e non solo, non solo, anche perché ci sono tante iniziative delle associazioni di categoria all'interno della Meeting Arena che presenteranno i loro appuntamenti. Ci sarà la presentazione del Calcio Padova in collaborazione col Calcio Padova, ci sarà anche un nostro amico di Free Radio, Ilie Rizzato, un ex arbitro di Serie A che verrà a trovarci. Si parlerà quindi di sport, si parlerà di cucina, con tra l'altro lui che è uno chef abbastanza conosciuto, che è Cesaro, Andrea Cesaro, che è uno degli chef della brigata di Alessandro Borghese, della brigata di Alessandro Borghese, che tra l'altro è un detentore del titolo di campione del mondo di destregoamento dei visi. Campione del mondo di destregoamento dei visi. Che uno dice, che cos'è il destregoamento dei visi, Ruben?
1: Già dirlo è...
2: è uno scioglilingua.
1: Destregare.
2: Esatto, cioè praticamente c'è la festa dei visi, si fa sui Colli Euganei, lui è originario dei Colli Euganei, fanno proprio questa festa dove a Baone, esattamente, vanno ad aprire i piselli, i baccelli del pisello, perché anche la parola baccello non so come mi è uscita, e vanno a togliere praticamente i piselli. E lui insieme col fratello sono i due detentori del record. Il fratello di Andrea Cesaro è un giornalista del Mattino di Padova. E insieme hanno partecipato a questa gara e Andrea ha vinto il primo premio al record del mondo di destregoamento dei bisi.
1: Va bene, non si finisce mai di imparare, mai. Io vedo anche giovedì, per esempio, un'altra bella serata, talent match dalla formazione al mondo del lavoro. Insomma, avete capito che ogni sera si spazia dallo sport al sociale, alle associazioni. Vedo delle esibizioni di associazioni ginnastiche e altri sport cosiddetti minori. Bravi, bravi. Programma molto molto importante.
2: Abbiamo già il primo atleta che è arrivato, vedi?
1: Va bene, spegnete Garmin, abbandonate da Garmin, non preoccupiamoci del tempo, ragazzi, divertiamoci, non diventiamo schiavi di dei tempi. Andate a rifocillarvi perché mi sa che è arrivata l'insalata di riso, che è la cosa più importante in assoluto.
2: C'è anche la frutta, vedo là in fondo, c'è di tutto.
1: Ci sono delle belle signorine ad accogliervi. Gli uomini li abbiamo lasciati in giro per il percorso. Ottima scelta, direi. Io vedo le ragazze che stanno compilando la classifica ufficiale dei gruppi, perché alle 10:30 in punto ci sarà la premiazione dei gruppi podistici. Oggi sono venuti in massa qua, quindi bravi. Grazie ai presidenti che sono fidati di Conselve Corre e di questo evento che ogni anno... Siamo la terza edizione, ma ogni anno aumenta le presenze e anche i contenuti.
2: visto che siamo anche in diretta su Free Radio in questo momento e facciamo anche comunicazione per quanto riguarda gli eventi, le attività che ci saranno all'interno del villaggio e della Meeting Arena, c'è un appuntamento che mi preme ricordare, che è un appuntamento importante perché ricorrono i 75 anni dell'Avis del Conselvano. All'interno della Meeting Arena ci sarà uno spettacolo musicale insieme col gruppo Otogri e sarà presente anche Free Radio, ci sarò io a presentare quella serata, quindi ci saranno tante occasioni per divertirsi tutti assieme.
1: Ne approfittiamo per salutare gli amici dell'Avis anche, ragazzi, questi veramente si smazzano per noi, ma soprattutto io dico sempre, da donatore di sangue, siamo capaci di inventare tutti ma non sappiamo inventare il sangue, quindi c'è bisogno in assoluto, quindi affidiamoci a loro, sono dei professionisti, e smettiamola di avere paure inutili per la donazione del sangue.
2: Infatti non c'è bisogno, anzi si fa del bene, donare è sicuramente uno dei gesti più belli che si può fare e quindi importante la partecipazione. Tra l'altro all'interno del villaggio fiera, nell'insieme di tutti i gazebi degli espositori, loro hanno il gazebo più vicino alla Meeting Arena e sono proprio lì, è uno dei posti più prestigiosi se vogliamo all'interno del villaggio e gli è stato riservato ad hoc quest'anno proprio per permettere loro anche di continuare la loro attività, di crescere, di raccogliere nuovi iscritti, nuovi soci, nuovi donatori. E ricordiamo l'importanza di donare il sangue, non è solo fare del bene verso gli altri, ma è anche fare del bene a se stessi, perché donare del sangue è, oltre che gratuito, è sicuramente una cosa che ti permette di mantenerti controllato, perché ogni volta che si va a fare la donazione si fanno gli esami del sangue ed è anche quello un servizio gratuito.
1: Bene bene, abbiamo fatto un bello spot all'Avis, ma Avis, grazie di cuore di essere con noi, perché insomma alla fine sono dei volontari, come i tanti volontari che sono qua. Continuano gli arrivi, questi qua li vedo belli sudati ma soddisfatti. Oggi percorrere non è male, ragazzi, dopo quest'estate è stata molto complessa percorrere, abbiamo avuto temperature medie molto alte sempre. Oggi c'è una leggera brezzolina, insomma non è freschissimo però non è neanche caldo. C'è gente che sono le 9 sta arrivando adesso per iscriversi, questi se la sono presa con calma, noi li amiamo, bravi, avete fatto bene. A quelli che erano prima abbiamo detto che hanno fatto bene arrivare presto, a voi che arrivate adesso diciamo che avete fatto bene arrivare tardi, in generale avete fatto bene a venire a trovarci a venire. Perché poi alla fine quelli che stanno sul divano hanno sempre torto. Roberto, hai visto con quale cura sono stati messi gli zaini? Guarda come li hanno messi giù. Vediamo se ci arrivo col microfono. Secondo me qua, tu sai che all'Università di Venezia c'è un corso di deposito zaini, cioè dura 3 anni il corso, e qua secondo me c'è della logica qua dietro. Sono anche tanti depositi zaini, che è un servizio, non so se sai, è un servizio molto molto importante, perché anni fa si lasciava tutto in macchina
2: e poi partivano i mariuoli,
1: partivano le bestemmie dopo. Invece da qualche anno ci sono i depositi zaini, io posso vantarmi di dire che sono stato uno dei primi ad averlo messo in piedi, quindi è un servizio molto apprezzato. Perché... Roberto, hai visto questo runner che è la 18ª volta che passa davanti a noi con 2 gemellini? Lui è l'eroe della giornata, sta facendo più fatica. Bello che i bambini
2: prima
1: hanno
2: fatto bici, ha detto, adesso corre.
1: Ah, i bambini che hanno gli occhi vispi e lui che è devastato.
2: E i bambini sono lì che dicono, ma cosa sta facendo? Cioè, perché?
1: C'è la mamma che ho abbandonato, eccola qua, la mamma immaginata.
2: Eccola.
1: E allora guarda chi sta arrivando, i mini run, gli amici della mini run, tutti quanti assieme. Questi fanno atletica leggera, secondo me. Fate atletica.
2: Questi sono i podisti monselicensi.
1: Ma io ho visto dalla tecnica, questi sono ragazzi che corrono, perché devi sapere che alle corse della domenica mattina, è vero che ci sono tanti amatori così, ma ci sono anche dei, non dico professionisti, ma degli atleti evoluti. Quindi in questo caso questi sono mini atleti, podisti monselicensi. Andiamo a vedere se quanto tempo passate in pista voi. un'ora e mezza alla settimana, no, di più. Cosa fate? Cosa, che specialità fate?
4: Tutte però specialmente mezzo fondo.
1: Va bene, anche perché bisogna sapere che a questa età gli atleti e gli insegnanti insegnano tutte le discipline, dopodiché loro si specializzano in quella che in cui eccellono. Si può dire eccellono? Eccellono, boh. Me lo eccello.
2: La Crusca non ci ascolta.
1: Secondo me sì, invece. Roberto, hai scoperto cosa si mangia?
2: Adesso vado a vedere. Vai,
1: fatti un giretto perché...
2: Sergio, comunque.
1: Ma tu sai, se io ti dico...
2: Ma va bene, io ti rispondo,
1: tu sai,
2: non è
1: tu
2: un problema.
1: Tu rispondimi uguale, perché mi sto invertendo. Roberto e Sergio, continuo a...
2: A scambiare.
1: A invertire.
2: Allora, abbiamo l'anguria. Abbiamo le pesche.
1: La famosa anguria di conserve, eh?
2: Allora, mi dicono che dopo, per chi fosse, chi vuole, può andare, c'è la possibilità di mangiare un gelato dagli amici della Bofrost, giusto? Quindi, chi vuole può andare. Quindi, avete consumato, potete reintegrare, giustamente. Allora, gratuito, giustamente. Partner di Corrimpra. Dunque, sono venuto a vedere, buongiorno, stanno preparando le vaschette dell'insalata di riso, c'è anche il melone, c'è di tutto.
1: Roberto, è arrivato il caffè?
2: È arrivato il caffè, benissimo.
1: Noi ricordiamo che gli amici della Bofrost ci regalano anche un buono da 5 euro. Bisogna fare gli occhi dolci per averlo.
0: Ruben, il ghiacciolo, non il gelato.
1: Il gelato, vabbè, il ghiacciolo, dai, ghiacciolo, fa parte della categoria, dai.
0: Certo, sempre la categoria. Quella bei... Madonna, siete già arrivati voi, podisti monselicensi, che sarete impegnati all'interno della giostra della Rocca, perché c'è la manifestazione, quest'anno una novità, lo sapete che c'è una novità, ovvero... La corsa dei messaggeri si chiamerà così quest'anno. Quanti chilometri avete fatto? 7 chilometri. Molto bene. Tuo nome?
5: Jasmine.
0: Alice nel paese delle meraviglie. E Maria Grazia, molto bene. Manca una, dov'è il quartetto qua? Chi manca? Dove sei? La miseria, sei la capogruppo qua. No? Sei la capogruppo. Il tuo nome? Ok, tu sai che all'interno della giostra della Rocca c'è questa novità quest'anno che si corre all'interno del campo di Via Piave, non la corsa alla staffetta, dei messaggeri. Beh, lo vedrai, eh? Beh, d'altronde è coordinata dal gruppo podisti di Monselice, eh? Hai capito? Va bene. Cosa si mangia di buono qua? Ciao! Cosa si mangia di buono?
5: Pronta l'insalata di riso.
0: Per coloro che sono a dieta.
5: Per coloro che hanno corso.
0: Ho capito.
1: Roberto, sì. Ma come mai hai tutte queste informazioni su Monselice tu?
0: Sulla Rocca? C'è un problema, nel senso che io sono la voce che accompagna la giostra.
1: Immaginavo che ci fosse qualcosa.
0: Sì.
1: No, dimmi tu, so che sapevo questa chicca, questo sei la persona più esperta e non lo fai da qualche mese, mi sembra.
0: No, sono abbastanza anni che sono la voce della giusta della Rocca di Monselice, nel senso abbiamo già iniziato e concluderemo lì al 20 di settembre con la gara principe, la gara alla Quintana. Naturalmente io... sono qua, se tu poi hai sete c'è Bofrost che ti aspetta.
1: Va bene, dopo arrivo. Io vorrei salutare anche gli amici di Marcia Padova. Oggi abbiamo un responsabile di lusso. Abbiamo Graziano, presidente dei podisti di Maserà. Giovedì prossimo loro sono gli organizzatori della tappa della Summer Run. Noi vi invitiamo Bertipaglia di Maserà per quella che è la 13esima tappa quest'anno la Summer Run ha fatto numeri importanti e gli amici di Maserà magari dopo ce lo vengono a dire, hanno preparato un menù, un terzo tempo, Sergio, da paura, perché abbiamo, per farti capire, cioè il, cosa, come
0: sei al conteggio.
1: Allora, il primo si mangia l'orzo con le verdure dentro, poi c'è la porchetta di arrosto, poi c'è la caponata di verdure e poi c'è anche il gelato artigianale. Tutto ciò 6 euro.
0: Ruben, sto cercando di capire il numero, prima mi hanno allontanato.
1: Non lo sanno, non te lo diranno mai, è il segreto di Fatima. È arrivato il ghiacciolo. Allora,
0: parla,
1: facciamo così.
0: Non parla, nonostante sotto tortura non parla.
1: Abbiamo il ghiacciolo della Bofrost che quest'anno è nella, sta entrando nel patrimonio dell'UNESCO.
2: Sì.
1: Il famoso ghiacciolo di conserve. Vado a salutare gli amici della Bofrost.
2: Allora, intanto ricordiamo che siamo in diretta su freeradioconselve.it, ci potete ascoltare attraverso il nostro sito internet e le nostre app per smartphone. Ci potete ascoltare davvero in tantissimi modi, anche attraverso gli smart speaker, quindi Alexa, Google Home, le TV smart, ormai c'è di tutto, ci sono tante piattaforme, tanti modi per ascoltare la nostra radio, che ricordiamo è una radio senza scopo di lucro e soprattutto una radio che non trasmette pubblicità, e questa è la cosa bella, quindi tanta musica, tanti eventi, tanti eventi dal territorio, siamo presenti qui oggi, saremo presenti alla Stracandiana a settembre, quindi in altra corsa, anche quella non competitiva, saremo alla Giostra della Rocca a Monselice, Free Radio veramente presente sul territorio e quindi ci fa piacere ricordare tutti questi appuntamenti e queste iniziative a cui partecipiamo. Presenti anche all'interno del Villaggio Fiera per questa 447esima edizione, qui a Conselve, in provincia di Padova, esattamente all'interno del Villaggio Fiera, sotto la torre del Villaggio Fiera, c'è proprio il nostro stand, la nostra regia mobile, da lì trasmettiamo anche... Faccio un po' di pubblicità progresso, lui intanto vedi si sta mangiando il ghiacciolo.
1: Da quando ho detto che è patrimonio dell'UNESCO...
2: Ti stanno riempiendo di ghiaccioli. E lì trasmettiamo durante le serate della Fiera di Sant'Agostino. Tra l'altro io trasmetterò insieme con la nostra Nina il programma New Entry lunedì sera dalle 21 alle 23, puntuali come sempre, all'interno della nostra regia esterna. Saremo lì, pronti e puntuali. Veniteci a trovare.
1: A proposito di stand, io davanti a me ho il miele di Lele. Abbiamo il miele a centimetri zero, no a chilometro zero, a centimetri zero, e qua di conserve, voi siete di conserve, venite a provare i prodotti, a vederli, a comprarli, non andate a casa mani vuote oggi perché è veramente un delitto che pagherete a caro prezzo.
2: Ruben, intanto ci chiedono dov'è l'arrivo, l'arrivo è qua ci si può... fermare, non proseguite oltre, sennò vi perdete in mezzo alla campagna conselvana. Qui c'è modo di rifocillarsi, di bere qualcosa, mangiare qualcosa, della frutta fresca, un buon ghiacciolo, dell'insalata di riso, c'è davvero di tutto. Quindi non perdete l'occasione di fermarvi. Hanno già stilato la lista della classifica dei gruppi più numerosi, è già fissa vicino al camioncino dove ci sono gli omaggi. Ho visto parecchio vino.
1: Oh, siamo in zona... Se non c'è il vino Conselve...
2: No, esatto, ho visto parecchio vino. Tra l'altro il nostro amico Nicola Zaggia, è parte integrante della diciamo così, della comitiva che coltiva i vigneti qui del Conselvano, quindi è persona sicuramente conosciuta anche per questo.
1: Allora, informazione importante che mi dicono adesso: chi ha fatto i 18 chilometri ha diritto a un pensierino aggiuntivo. Andate dagli amici del miele qua, dal miele di Lele, perché vi danno con il timbro, vi danno un timbro e vi... Cosa ci regalano? Una piantina? Cos'è?
6: O il miele o una piantina.
1: Vabbè, io non avrei dubbi, però ognuno poi...
2: Scommetto che andresti sulla piantina. Ma un'altra cosa di cui non so se abbiamo già parlato, c'è anche il gazebo di Marcia Padova, dove fanno i timbri, dico bene?
1: Sì, a seconda del tracciato che avete percorso, voi dichiarate, loro vi mettono un timbro sulla tesserina, che è la tesserina annuale, quindi a fine anno, in base ai timbri, in linea di massima si sa quanti chilometri, alla faccia dei Garmin che ci registrano tutto quello che facciamo. Quindi abbiamo anche Graziano.
2: È arrivato anche il nostro amico Andrea direttamente da Londra, direttamente da Londra. Che percorso hai fatto, Andrea?
7: 13
2: chilometri, sempre allenato, sempre in forma. Lo vedremo all'interno dello stand di Free Radio il prossimo weekend, ci farà i tagli London Vibes, perché lui è un hair stylist e ci preparerà una situazione molto molto interessante. C'è anche Ruben che vuole farsi il taglio.
1: Con me saresti in strada a chiedere l'elemosina.
2: Va bene, bravissimo anche a te Andrea, grazie di esserci stato a questa Corri in Pra, vai pure a rifocillarti.
1: Allora, l'arrivo è qua, come abbiamo detto, perché i runner di oggi, se non vedono un arco sotto quale passare e bloccare il Garmin, diventano matti. Però l'arco l'abbiamo messo un po' prima, però noi vogliamo fermi qua. È qua che ci si ferma, si mangia, si beve, facciamo un po' di casino assieme, prendiamo i premi di Marcia Padova per i gruppi e poi, insomma, daremo lo stop alla manifestazione. Questa terza edizione del Corri in Pra. Con Free Radio Conselve, che ogni anno supporta l'evento con le postazioni microfoniche, con la diretta radio. Roberto e Sergio, i nostri paladini, voi avete iniziato anche voi l'edizione zero come
2: edizione
1: me.
2: Edizione zero, esatto, è dalla prima edizione, siamo sempre presenti, insomma ci fa piacere esserci. Tra l'altro mi hanno comunicato che all'interno dello stand di Free Radio in questo momento ci stanno ascoltando di là, siamo in diretta sia qui che lì, quindi siamo veramente onnipresenti. Manca solo che facciano la filodiffusione lungo tutto il percorso e siamo veramente a posto.
1: Io vorrei ringraziare gli amici della mostra fotografica che stanno. Io ricordo che per chi vuole la doccetta sono 5 euro. 5 euro che vanno agli speaker, a noi tre, perché dobbiamo chiaramente vivere. Abbiamo famiglie, dateci una mano.

0: Cosa dici, Sergio? Caffè, cioè il ghiacciolo al limone dopo il caffè ci sta, eh? Cosa dici?
1: Ci sta, ci sta. Caffè e limone la morte è sua, eh.
0: C'è l'ambulanza qua, eventualmente dovessi aver bisogno. Alzo la manina. Allora, Roberto, abbiamo ricordato qualche evento di questa settimana. 6 settembre. 6 settembre. Allora, Sergio, prima hai dato un po' di informazioni. C'è una bella locandina che riassume un po' tutte le informazioni che hai dato. Io vi invito a prenderla, è vicino alla postazione, ne ho viste alcune
1: vicino. Anche vicino alla postazione della radio ci sono i pieghevoli, i libretti della fiera, lì c'è scritto tutto il programma fieristico, c'è veramente una serie di iniziative che non finiscono più, ogni giorno tante iniziative già dal pomeriggio fino ad arrivare alla sera, veramente tante, tante cose, tante iniziative. Tra l'altro ci sarà la 25esima edizione della rassegna cinofila qui da questo lato proprio del prato comunale, dal lato verso l'ex ospedale di Conselve, quindi saranno tanti, tanti, tanti amici a quattro zampe con i loro padroni. Ci sarà anche la sezione dei meticci che non si trova sempre, ovviamente ci saranno tanti cani di razza, ci sarà la possibilità di passare una giornata. Il bello è che qui siamo all'ombra, quindi gli amici a quattro zampe staranno al fresco, si spera, perché le giornate sono comunque calde, anche se siamo ormai a fine agosto, ma insomma ci stiamo avvicinando. Di solito finita la fiera si dice finita l'estate per noi conselvani, però diciamo che ci sta graziando per il momento.
0: Io naturalmente mi tocco per tutti, e quindi però io vorrei sottolineare il fatto che ci hanno detto è un palinsesto di qualità assoluta, perché si spazia dal mondo dell'associazionismo a temi sociali, quindi leggetevi il programma, abbiamo una possibilità di vivere una settimana veramente importante qua a Conselve.
2: Grazie, grazie. Allora, sono qua con Andrea Girò, voi non lo conoscete o qualcuno lo conosce, tanti, però se voi per caso andate a Londra, non sto scherzando, voi andate a Londra, tra i migliori stylist, naturalmente il corso accelerato di inglese, Andrea, tu sono tantissimi anni che sei a Londra, questo personaggio qua lo trovate tra i migliori parrucchieri di Londra. Adesso sta lanciando un nuovo genere, London Vibe, vero? E in cosa consiste, Andrea?
3: Beh, diciamo che a Londra fanno moltissimo crazy color, cioè biondo, blu, pink. Anche qui in Italia fortunatamente vedo che sta prendendo piede, e vorrei portare esattamente sabato, se riesco, a trovare delle modelle particolari, non farò tagli normali, che vogliono farsi dei crazy collo con me o dei tagli particolari. Voglio solo lanciare questa, tra virgolette, creatività anche qui nel nostro paese. So che in città va, sia Padova, Milano, Roma, Londra, New York, Parigi, va tantissimo, però perché no fare una cosa nel paese?
2: Naturalmente lui sarà qua, siccome è un periodo in ferie, ne approfittiamo venerdì e sabato sera per averlo nostro ospite all'interno dello stand qui, prima che tu ritorni a Londra per la tua attività, eccetera. Noi vediamo le tue opere d'arte, sono opere d'arte perché vengono pubblicate e pubblicizzate. Quindi abbiamo qua un gruppo, vediamo se a qualcuno possiamo dare qualche consiglio. Vieni Andrea, questo personaggio qui è un hairstylist di Londra, è all'interno del libricciolo che trovate quando arrivate a Londra, tra i migliori parrucchieri, è un conselvano. Beh, allora puoi dare qualche consiglio a queste belle bimbe?
3: Oddio, sì, consiglio si può dare, però quello che sono specializzato io è più per crazy color, quindi non potrei molto, cioè sono più cose che

0: il posto ai parrucchieri del paese per dare consigli, meno a loro, perché io sono predisposto più a cose creative, non perché voglio, però non credo che nessuno voglia farsi bionde, platino, con le creste. Beh, se qualcuno vuole, volentieri posso consigliare.
1: Sabato è a disposizione all'interno del nostro stand, ne approfittiamo, eh? Alla sera, dalle 20 alle 23 è da noi.
0: Perché sennò i consigli normali, ragazzi, li danno i parrucchieri del paese e io do spazio a loro. Io voglio dare consigli alla gioventù che vuole arrivare a creare qualcosa di arte nei capelli. Quello voglio, e voglio portarlo nel paese. Ovviamente do consigli in generale, però bene o male il mio settore è più predisposto per la creatività.
1: Naturalmente pensate che il suo negozio a Londra, nel quartiere dei Balocchi, no? Il quartiere degli artisti, è all'interno del quartiere degli artisti, c'è il suo negozio, e quindi molto frequentato, perché poi, come vi ho detto, lo trovate nelle locandine, eh? Cioè è un conservano.
2: Allora Roberto, allora ricordiamo ovviamente che con anche te Ruben, lo ricordiamo man mano, che chi fosse arrivato, avesse terminato la corsa, ci si può rifocillare, bere dell'acqua, bere qualcosa, mangiare della frutta o dell'insalata di riso, ma soprattutto ci sono gli amici della Bofrost che vi offrono un ottimo ghiacciolo, quindi passate da loro, perché si può veramente mangiare un ghiacciolo rinfrescante.
3: Hai detto la parola magica, offrire, è offerto, quindi approfittatene, così conoscete anche gli amici della Bofrost. Ricordo anche, per chi arriva, ha fatto i 18 chilometri, che abbiamo un pensierino per voi. Se arriva con il timbro di Marcia Padova, vi danno, andate dal gazebo, il miele di Lele, e vi danno un pensierino a scelta tra miele e piantina.

0: Parando anch'io, perché c'è la fiera è una maratona.
1: Sì.
0: Anche questa è una maratona.
1: Assolutamente sì.
0: Ci stiamo allenando anche noi di Free Radio e i risultati li vediamo all'interno dello stand. Ci abbiamo la fila dei morti.
1: È una maratona per i volontari che stanno dietro i fornelli, ragazzi, perché non bisogna mai smettere di salutare e ringraziare i volontari. Tu sai perché Ivan andava su e giù? Cioè, c'è una chicca. Perché questi malati al cervello dei runners, se tu hai 12 km e 7, tu vedi un idiota che va su e giù per 100 metri.
0: Per okay. fare i 300 metri in più.
1: Per arrivare ad avere sul Garmin il
0: tredicesimo chilometro.
1: Perfetto, la misura perfetta. A me succede sotto casa mia, che è una via chiusa, io vado su e giù. E i vicini di casa
0: si chiedono se sei un criceto, probabilmente.
1: Però vabbè, c'è una spiegazione, è una roba da psicologia base per i runner. Allora ricordiamo, 13 settembre, Alberto, cosa succede a San Giorgio delle Pertiche? Aspetta che ti riposi, lo dico io. C'è la 2000esima marcia del Graticolato Romano, un evento storico del podismo padovano, organizzato dalla Foredil.
2: Sì, organizzata dalla Foredil, tutta all'ombra, tre percorsi, salite, discese, i colli di San Giorgio delle Pertiche, le cantine del Prosecco e del Serprino di San Giorgio delle Pertiche, quindi tutte prelibatezze del territorio da gustare.
1: Va bene, mi raccomando, 13 settembre, marcia del Graticolato Romano, tutto all'ombra, poi vediamo se si può fare.

0: E dopo Robert Miles, Children, continuiamo a vedere gli amici che arrivano e si vanno a rifocillare, benissimo. Ricordiamo che l'arrivo, dopo l'arrivo, ci sarà anche il momento delle premiazioni dei gruppi più numerosi, e quindi già è stata stilata la classifica, intanto continuano gli arrivi.
1: Lo ricordiamo un'altra volta, per chi ha fatto i 18, vedo gente da 18 chilometri, abbiamo un pensierino per voi, dovete andare a mettervi un timbro e vi diamo un pensiero di Lele il miele, miele di Lele. Tra l'altro propone dei prodotti qua di conserve, a chilometro zero il miele più buono del mondo, ce l'abbiamo qua noi. Sergio si bacia tutte le donne di Conselli, qualsiasi gnocca passa, lui saluta, è bello. Sono invidioso un po', ma me la tengo, l'invidia. Ultimi metri per chi arriva a questo rettilineo finale. Vedete, con i 18 chilometri c'è la possibilità di avere un pensierino, se ne avete fatti 18, non

0: C'è da spostare una macchina, una mini targata CK 784. E non li facciamo i complimenti ai tanti che sono venuti a trovarci con il cane. Bravi ragazzi, a noi fa molto piacere. Datele da bere, datele, rifocillate anche loro, perché i nostri cagnoloni a quattro zampe sono benvenuti alle nostre corse. Salutiamo gli amici di Legnaro. A proposito di sagre, sta partendo anche la sagra, fra un po' parte la sagra di Legnaro, se non è, e quindi loro hanno uno stand. Tu pensa che i podisti hanno uno stand dove fanno dei aperitivi, il bar del podista, dove la gente si distrugge la vita là. Sono bravissimi, fanno uno spritz ottimo, così abbiamo lo spritz garantito.
1: Quando andiamo sicuramente siamo coperti, ecco, da questo punto di vista qua.
0: Allora, è arrivato il primo atleta dei 18 km scortati dalla bicicletta, dalle biciclette del Conselve ASD, Conselve Bike. Io il nome bike lo battezziamo. Va bene, quindi 18 km significa che ha diritto al premio. Abbiamo dei pensierini per voi. Per i 18 km, quindi andate dal miele di Lele che vi supporta. Tu l'hai mangiato il ghiacciolo?
1: Io ne ho mangiati tanti di ghiaccioli in vita mia.
0: Nella tua vita.
1: Ne ho mangiati veramente un po' troppi di ghiaccioli. Sto cercando di smettere, come direbbe qualcuno.
0: Però un ghiacciolo dopo la corsa ci sta.
1: Ma noi abbiamo corso stamattina per essere qua presto, abbiamo corso tanto.
0: Sì.
1: È tutta stanotte che corriamo.
0: Va bene, dove si trova il ghiacciolo? Se
1: no... Allo stand della Bofrost, lì in fondo, verso la fine dei gazebi del ristoro, cioè sono gli amici della Bofrost. Se passate vi offrono il ghiacciolo.
0: Io vorrei salutare anche un personaggio mitologico di Conselve, uno dei fratelli Bagatella. I nostri dovrebbero fare una statua in bronzo ai fratelli Bagatella in piazza qua. E quindi hanno contribuito a portare il podismo a Conselve negli anni. Gruppo podistico conselvano, mi sembra. Tra l'altro è uno dei pochi uomini insieme a un gruppo di donne agguerrite, anche un po' troppo agguerrite direi.

0: arrivano da tutte le parti.
1: Sì, infatti. Cioè... Sai perché? Perché abbiamo messo due archi fuori. Loro, i runner, quando vedono un arco, si buttano dentro. A prescindere, a prescindere.
0: Però vedo qualcuno che tipo la seconda o terza volta che passa e... probabilmente è qui che fa il giro del pra di continuo, giusto per allungare un po' il percorso. Allora, intanto il nostro Roberto, il nostro The Voice, sta andando col microfono, col nostro registratore della radio, sta andando a fare un po' di interviste ai nostri atleti. Sta andando a intervistare gli atleti che hanno corso questa Corri in Pra 2026, e quindi aspettatevi di vedere un nostro amico dello staff di Free Radio che passa ad intervistarvi, a registrare queste piccole interviste, e poi le manderemo in onda su Free Radio nei prossimi giorni.
1: Parlate bene, non dite parolacce, ma soprattutto parlate bene della corsa, a parte che gli scherzi, insomma, oggi è facile parlare bene del percorso, perché sono veramente belli. Un po' caldino? Un po' caldino, vabbè, l'anno prossimo vediamo, chiediamo a Nicola.
0: Prenotiamo il fresco per l'anno prossimo.
1: Però se è caldo non va bene.
0: Se è freddo non va bene.
1: E ora se piove non va bene, se è troppo caldo non va bene. Baciamoci le mani, perché nei giorni scorsi ha fatto un po' di tempesta. Non so, qua con Selve
0: siamo stati, diciamo così, baciati dal temporale, perché c'è stato un scroscio d'acqua proprio il 28 agosto, il giorno di fiera proprio qui a Conselve. C'è stato verso le 9 di sera, c'è stato questo scroscio che ci ha accompagnato per una ventina di minuti, ma ci ha toccato di striscio, si può dire, perché tutto il grosso del maltempo è rimasto verso Padova, verso il nord, diciamo, del Conselvano.
1: Io mi ricordo poi quando ero piccolo che quando pioveva, c'erano questi temporali, la temperatura scendeva. Questa no. Invece la caratteristica di sti anni è che dopo un bel acquazzone fa ancora più caldo, quindi siamo meritiamo l'estinzione un po' da questo punto di vista, perché un po' ce lo siamo voluti, Va bene, guarda quanti cagnoloni che ci sono, cagnoloni e cagnolini. Ricordiamolo assieme, quando ci sarà la manifestazione cinofila?
0: La 25esima rassegna cinofila qui all'interno del Prato Comunale di Conselve ci sarà domenica 6 settembre, quindi non perdete l'occasione di venire qui. Ci saranno tanti amici a quattro zampe, ci saranno anche gli stand proprio del settore per... quanto riguarda anche la nutrizione, la toilettatura. Ogni anno sono sempre attrezzatissimi gli amici che organizzano questa rassegna cinofila, e siamo arrivati alla 25esima edizione, quindi tanti anni che si fa la rassegna cinofila qui a Conselve. È un appuntamento tradizionale.
1: Mi piace l'idea dei meticci, c'è una parte dedicata all'evento solo ai meticci, quindi sono sempre bistrattati, no? Come... in realtà
0: si parlava prima, quando eravamo all'interno del villaggio, di inclusività anche per gli amici a quattro zampe, c'è l'inclusività anche per i meticci, quindi bello, bello dar spazio veramente a tutti. L'importante è essere presenti e portare i propri amici a quattro zampe all'interno di questo parco, che è un parco urbano bellissimo, perché è immerso al centro di questa cittadina della bassa padovana, molto molto bello, e che ci invidiano in molti, ci invidiano in molti.
1: Tu sai che il giovedì sera ha preso piede la Summer Dog Run, e facciamo, cioè, la zona dove gli umani mangiano, dove usufruiscono del terzo tempo, e c'è la stessa zona per i cagnoloni, con le crocchette, l'acqua, insomma, non hanno il prosecco naturalmente, però insomma c'è il prosecco per i cani.
0: Non lo so.
1: Bisogna inventarlo.
0: L'importante è che ci sia per noi. Allora, intanto è stato rinvenuto un cartellino.
1: Abbiamo Achille Penzo. Dove sei, Achille Penzo? Io ho tutti i tuoi dati qua, alla faccia della privacy. Hai perso un tesserino, Achille Penzo. Penso
0: che l'abbia perso.
1: Di dove può essere uno che si chiama Penzo?
0: Bah,
1: da Ciosa, assolutamente, di Chioggia. Quindi Achille, ce l'ho io il tuo tesserino. Non so se l'ha buttato via. Forse l'ha buttato via. Salutiamo gli amici di Albignasego, freschi, reduci dalla loro Summer Run giovedì, dalle loro fatiche. Hai visto quanti cani? Stavamo giusto dicendo, questi stanno ha preso piede portare i cagnolini alle corse.
2: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Oggi anche tanti Nordic Walker, bravi con i loro bastoncini, questa disciplina che ormai da qualche anno spopola in giro per i paesi.
0: Ricordiamo, per chi fosse arrivato ora, che c'è la possibilità di rifocillarsi. 7 chilometri, grande, bravissimo. 7 chilometri, bello. Sappiamo che i nostri amici, dopo una passeggiata o una corsa, hanno sempre bisogno di rifocillarsi un po', e quindi c'è a disposizione qualcosa da bere, da mangiare, della frutta fresca, dell'insalata di riso, un buon ghiacciolo offerto dagli amici di Bofrost. L'insalata di riso preparata dai nostri amici della Proloco di Conselve, qui proprio in occasione della Corri Impra. Sempre bello vedere quando c'è questa collaborazione fra realtà associative all'interno del paese. È sempre bello. L'arrivo in volata, tutti assieme, via.
1: Ma quanto bello è che arrivano mano nella mano. L'amore trionfa qua a Conselve. Abbiamo l'amore, abbiamo anche i maniaci qua. Qualcuno del Facciani Fan Club. Va bene, portiamo anche l'amore. Marito e moglie sono quei due. Mi sta guardando malissimo lui, penso che non si vuole sposare. Li sposiamo noi, cosa dici Sergio? No, prossimo
0: della serie, dateci una fascia tricolore e sposiamo chiunque noi, veramente.

0: Allora, informazione per i gruppi podistici. Le premiazioni da regolamento sono alle 10:30, vedremo di anticiparle un po'. Se siamo un po' tutti quanti, vi mandiamo a casa un po' prima. Le faremo dove lo staff ci dirà, insomma, però qua non è tanto grande, non ci perdiamo.
1: Dunque, manca circa un'ora, ma insomma sappiamo che il percorso è variegato, ci sono amici che fanno il percorso più lungo, quelli che fanno il percorso più corto, ma insomma c'è possibilità di arrivare fino alle 10:30 circa, quindi...
0: Arrivano i primi feedback dalla strada, rigiro i complimenti che ci stanno facendo per i percorsi, tanti ristori, ogni 3 km un ristoro, ragazzi, è veramente top e molto impegnativo, quindi bravi gli amici di Conserve Corre.
1: Io mi domando se anche quest'anno c'era il ristoro abusivo. Di solito c'è sempre un ristoro abusivo in giro nei percorsi.
0: Sai che non lo so, qua mi sono carente, ma secondo me c'è. C'era il ristoro abusivo, non lo sai.
1: Non lo sa. Cioè, vedi, c'è chi non si ferma ai ristori, dice corro, faccio il percorso.
0: C'era. Cosa c'era. Avete mangiato?
1: Chi era? Erano i ragazzi. Chi erano? Gli alpini?
0: Erano gli alpini. Cosa si mangiava al ristoro abusivo?
2: Di tutto, di più, salsiccia, panino e frutta, era fantastico. E comunque colgo l'occasione per fare un grandissimo applauso agli organizzatori, percorso fantastico. La giornata comunque ha fatto la sua parte. Comunque io ringrazio tutti i ragazzi che hanno organizzato sta meravigliosa festa, perché proprio questa si chiama non corsa solo, ma si chiama festa. E ringrazio di nuovo e ancora un grande applauso.
0: Brava, hai detto le parole che abbiamo detto noi prima, però sentirle direttamente...
1: Attento, dai. Ruben, che ti rubano il lavoro qui.
0: sì, ma loro lo faccio volentieri. E quindi bravi Conserve Corre, perché ricordo che mettere in piedi un evento sportivo di questo tipo è sempre più complesso, quindi bisogna ringraziare in maniera particolare lo staff, il direttivo di Conserve Corre, che ci crede sempre di più. Terza edizione,
1: mi lancio in avanti, non sarà l'ultima, scommetto, perché visti i risultati credo bene che gli amici di Conserve Corre stiano già pensando al futuro e alle novità del prossimo anno, perché no?
0: Mi sa che io e te e Roberto ci troveremo, devo pensarci, nel 2075 saremo ancora qua a raccontare di Conserve di Corri in Pra. Io vedo gente che va via senza ghiacciolo in mano. Guardate che c'è il ghiacciolo offerto dalla Bofrost.
1: Io invece ho visto qualcuno che si è portato via proprio lo scatolone di ghiaccioli.
0: Ha
1: detto: io sai che c'è, devo farmi altri 3 km per andare a casa, li faccio di corsa, nel frattempo mi mangio i ghiaccioli.
0: Me li mangio tutti, quei bei ghiaccioli. Va bene, quindi dove si trova lo stand? È in fondo. Non abbiamo un villaggio lungo un chilometro, è uno dei gazebi Marcia Padova, è l'ultimo, insomma, fatevi due passi. E dopo il ristoro delle bibite, del mangiare, chiudiamo col gelatino, col ghiacciolino.
3: Stai ascoltando Free Radio Conservative.

0: Io e Sergio abbiamo iniziato alla prima edizione della Fiera di Sant'Agostino. Eravamo piccolini, 447 anni fa, giusto?
1: C'era anche Mago Merlino assieme a noi.
0: Allora, scherzi a parte, 447 edizioni. Forse, se non ricordo male, c'è stato solo il buco del Covid.
1: Sono state due le sospensioni della Fiera di Conselve, che non è... Una è stata per il Covid e un'altra sospensione è stata nel periodo della peste. Quindi sono solo quei due anni lì in cui non c'è stata la fiera. Fiera di Conselve, che nasce come fiera franca, fiera agricola, dove veniva fatta la fiera, il mercato del bestiame, all'interno proprio del parco qui, che era il parco di Villa Lazzara, questo che è oggi il prato comunale. Si teneva questa fiera franca dove si poteva acquistare il bestiame ed è nata così. Tutt'oggi è una fiera prettamente commerciale barra agricola. Infatti abbiamo visto il 28 di agosto gli espositori con i mezzi agricoli e non solo, e quindi si prosegue con questa tradizione, con questa iniziativa che dura quasi da 500 anni.
0: Ma quindi mi stai dicendo che anche durante le guerre si è fatta, non si è interrotta neanche durante le guerre mondiali?
1: Nemmeno durante le guerre mondiali si è interrotta, è una tradizione che è proseguita anche con le guerre, quindi è resiliente questa fiera, è resiliente.
0: Va bene, non c'era la corsa nelle altre 444 edizioni, però insomma... Da queste prossime 500 anni ce la faremo. Salutiamo gli amici di Noventa e ringraziamo i presidenti dei gruppi podistici che oggi hanno portato i loro adepti qua da noi. Ricordiamo che le premiazioni sono alle 10:30, ma vediamo di anticiparle un po', vediamo se riusciamo a mandarvi via un 10 minuti prima, se gliela famo. Abbiamo sempre più maglie fluo.
2: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
0: Talmente fluo che si vedono da Google Earth.

0: Continuano gli arrivi. Ricordiamolo un'altra volta. Per chi è in bicicletta, passare sotto gli archi sono 10 euro a speaker. Cioè ogni arco devi darci 10 euro. Puoi pagare anche con la carta di credito. Noi accettiamo qualsiasi cosa, giusto Sergio? È l'unico
1: modo. Come si dice in gergo, anche in natura. Una cassea de pomi, va bene.
0: Va bene. Va bene, allora. Lo stiamo ripetendo da tanto. Andate, se avete fatto i 18 km, andate a prendervi un pensierino dallo stand Il Miele di Lele.
1: Allora, intanto sono arrivati dei messaggi da degli ascoltatori di Free Radio che stanno ascoltando la radio ma non sono qui. Salutiamo Martin, Sebastiano e tutta la compagnia che stanno ascoltando in questo momento. Noi siamo in diretta, quindi è bello anche ricevere il feedback dagli amici che ascoltano la radio.
0: Sarebbe bello sapere cosa hanno fatto stamattina questi. Magari ce lo scrivono.
1: Secondo me sono stati al bar a bere il cappuccino con la brioche, perché conoscendo gli ascoltatori al tavolo.
0: Solo cappuccino, magari sei te. Prosecchino. Anche perché se mangiamo il ghiacciolo alle 8 del mattino.
1: Beh, guarda, con Selve c'è una tradizione. C'è una tradizione, soprattutto il giorno della fiera, il 28 di agosto. La tradizione è mangiare alle 8 di mattina le trippe col vino, col vinello. E quindi io ho rispettato la tradizione quest'anno, eh? L'ho rispettata da bravo conselvano, alle 8 di mattina in bettola del patronato, trippe, e mi sono portato la bottiglia di Friulano Ambasciatore della cantina qui di Conselve, che sicuramente molti amici che sono qui magari conoscono. Quindi un vino da 14 gradi e mezzo, così di mattina alle 8 con le trippe.
0: Dovremmo proporlo agli amici di Conselve Corre, sta roba, così prima di partire li imbrighiamo tutti con le trippe e il vino. Va bene, non lanciamo idee malsane che poi vengono accolte subito. C'era la salsiccia però, mi hanno detto lungo il percorso, quindi qualcuno si è fermato un po' più del dovuto.
1: Il famoso ristoro abusivo degli alpini con la salsiccia, il panino. Perché qua con Selve c'è sempre un ristoro abusivo, sempre, eh.
0: Il ristoro abusivo sta prendendo piede anche quello, tante manifestazioni ne li allestiscono più o meno forniti, però insomma sta roba di coccolarsi all'ultimo chilometro i runners, tu sai che c'è la Montefortiana, perché nasce tutto là, la Montefortiana che all'ultimo chilometro ti dà la Tina Martini, che proprio è la morte per i podisti. Allora, io ho visto prima il sogno di Arianna, poi mi piacerebbe che qualcuno di loro venisse a raccontarmi, qualcuno dei loro rappresentanti.
1: Vedi, arrivano anche gli amici dello staff della B-Race, è arrivato. Che percorso hai fatto alla fine? 13 chilometri.
0: Per smaltire la birra.
1: E ieri sera si dice in gergo avvinazzati, però in realtà era birra. Però...
0: Quindi tu sei passato dalla birra ieri sera alle trippe.
1: Sì, ma guarda, è un periodo di preparazione, ti stavo dicendo, è una preparazione anche quella.
0: Io penso che se viene Angela qua, due puntate di Quark su di te le potrebbe, le saltano fuori, quindi va bene, questi sono i runner dei 18 chilometri, andatevi a prendere il pensierino che vi dà il miele di Lele. Solo per i 18 chilometri. Salutiamo gli amici del San Giorgio delle Pertiche, 13 settembre. Il 6 settembre invece siamo tutti a Cervarese Santa Croce, dove c'è il gruppo della Fidas che organizza un evento bellissimo ai piedi dei Colli Ugani. Quindi domenica prossima è un consiglio che vi do spassionatamente.
1: Allora, ricordiamo per chi stesse arrivando adesso che c'è la possibilità di bere qualcosa, mangiare qualcosa qui al ristoro. Ci sono anche gli amici della Bofrost che vi offrono un ottimo ghiacciolo per rinfrescarvi, quindi non perdete l'occasione di passare dal loro stand.
0: se non lo prendete il ghiacciolo qua ve lo portano a casa oggi a mezzogiorno,
1: basta chiedere.
0: Hanno il nome di tutti gli iscritti, quindi si faranno un giro per tutta Padova a portarli. Loro sono capaci, Tu lo sai che sto pazzo qua, l'ho visto, lui arriva dal Bignasico, l'ho visto arrivare in bicicletta da Legnaro, peggio ancora, è arrivato in bicicletta stamattina all'alba, l'ho visto. Bravi, bravi, bravi, bravi. Corsa bici, trippa corsa bici, triathlon.
1: Caro il triathlon fatto così, sarebbe troppo bello fare. Sarei un atleta professionista fosse così.
0: Noi siamo in diretta su Free Radio Conselve, questa realtà, basta aprire internet e trovate tutti i modi possibili e immaginabili per andare ad ascoltare e a vedere i contenuti, quindi a partire dal sito freeradioconselve.it, ma insomma poi ci sono le app.
1: Sono le app per smartphone, per tutti gli smartphone, quindi dall'Android, iOS, quindi dispositivi Apple, Huawei, sono le app per le smart TV, cioè gli smart speaker, quindi Alexa, Google Home, veramente un'infinità di modi per ascoltare.
0: Per me che ho il Nokia 3310, cosa facciamo?
1: Per te che hai il Nokia 3310, ti suggeriamo di ascoltarci attraverso il computer, perché il Nokia 3310 è indistruttibile, ma non ce la può fare. Quindi va bene così.
0: Va bene, era per dire che abbiamo anche l'Etere che ci supporta banalmente, insomma, www.freeradioconsole.it.
1: Ricordiamo che noi siamo in diretta in questo momento, ma tra l'altro ci stanno ascoltando anche all'interno del villaggio Fiera, perché abbiamo la nostra postazione, la nostra regia mobile lì e ci stanno ascoltando anche direttamente all'interno del villaggio. Salutiamo anche gli amici della Polisportiva Canossa, del volley, il nostro allenatore, coach Daniele, che è passato con molta nonchalance.
0: Noi poi consigliamo, consiglio che do ai runners, che è il programma che ho fatto io l'anno scorso, solo che io ho parlato. Prendetevela con calma, andate a farvi un aperitivo in piazza, e perché tra un po' aprono anche i gazebi qua. Io ho mangiato molto bene l'anno scorso, quindi c'è la possibilità di concludere la mattinata qui al villaggio, alla fiera, quindi con gli stand che piano piano aprono. Quelli del cibo però sono i primi ad aprire, quindi se volete fermarvi qua in fiera siete i benvenuti.
1: Tante le opzioni per pranzare qui in fiera, ci sono gli stand della Proloco, di Michela, lo stand dell'Osteria Modo Mio, lo stand dell'Ingegnere del Vino, la Compagnia della Cozza, quindi anche il pesce volendo, c'è davvero di tutto, sorsi e morsi, veramente tante tante tante soluzioni.
0: Sorsi e morsi cos'è che mi...
1: Sorsi e morsi, sono gli amici di Sorsi e Morsi che hanno un'attività qui a Conselve e anche a Bagnoli, e sono praticamente un bar che fa anche a una piccola cucina, e loro qui portano tra l'altro anche il pesce crudo, gli scampi crudi in fiera a Conselve.
0: Va bene, nome intrigante. Hai visto che bello che i runner passano di qua, ci chiedono se vogliamo qualcosa da mangiare. Dopo noi non ci tiriamo indietro, Quanta gente, io non ho i numeri, però sicuramente butto là più di 1000 di sicuro. Partiti sgranati, perché fare partire le persone tutte quante assieme nel circuito di Marsa Padova è veramente complesso, non ci si riesce quasi mai. Anche se alle 8 ce n'erano un bel po',
1: Io non ho ancora visto arrivare il sindaco, spero non sia rimasto disperso per le campagne.
0: L'avranno fermato per i lampioni che non funzionano, no, per i tombini da mettere a posto. Però non c'è il sindaco, ma io vedo il cartellone del mini run. Glielo facciamo un bel applauso, perché loro alle 9 sono partiti. È stato molto emozionante. Eccoli qua. Tutti i genitori e i bambini al seguito. Bravi i genitori, brave le mamme, brava il papà, perché c'era un solo uomo.
1: Bravissimi, piccoli podisti crescono.
0: Glielo facciamo un applauso a questi ragazzi, guardate che spettacolo che sono. Sono arrivati tutti quanti assieme. Io devo farvi complimenti perché non vi siete persi le mamme, sono stati attenti.
1: Ecco qua, anche col passeggino.
0: Sono stati bravi
1: bambini. Andate a rifocillarvi.
0: Sono stati bravi i bambini che hanno dato la mano alle mamme, così le mamme non si sono perse. Se non era per i bambini, queste le trovavamo a Tribano. Brave ragazze.
1: Buongiorno, ben arrivati, ben arrivati.
0: C'era il gran premio dei passeggini oggi. Va bene, bravi che arrivate qua da noi, sotto l'arco virtuale di Free Radio Conselve.
1: Allora mi dicono che per i bimbi che hanno fatto la mini run c'è la medaglia, eh.
0: Bimbi sotto quale età? Tipo che non si presenti qualche cinquantenne che vuole. Vediamo questo signore qua, per esempio, ha detto che c'ha 8 anni. Non puoi avere la medaglia tutta. Se la sono conquistata, è meritata, quindi bravi. Poi mi raccomando ragazzi, dopo la medaglia andate a rifocillarvi, abbiamo il ghiacciolone della Bofrost e prima un sacco di roba da mangiare. Quindi se siete arrivati che pesavate 70 kg andrete via che pesate 72 kg. Questo è il bello della marcia qui, della corsa qui di Conselve.
1: È godereccia la fiera e quando ci fanno questi eventi all'interno della fiera funziona così.
0: Tanti gli amici di Maserà, giovedì prossimo saremo alla tappa di Vertipaglia di Maserà, una delle tappe più quotate con più partecipazione, quindi giovedì sera ore 20:30 partenza, percorso strepitoso, terzo tempo da urlo, veramente da urlo, una cena. Seguite sui social www.summerrun.it.

0: Tra un po' si torna a scuola. Sei contenta di tornare a scuola?
1: Così e così.
0: Così e così, è molto diplomatica. Che così e così significa no, piuttosto darei fuoco all'universo. Vero che così? No. Vuoi andarci, brava. Io ero molto... Io la prima elementare ero contentissimo. Sono arrivato in quinta elementare, poi ho smesso, quindi ho... Quello è. Ricordati che c'è il Cepu. Sai che...

0: Tra l'altro le medaglie sono veramente belle, sono molto originali. Sono le famose medaglie di cartone, quelle che piacciono a noi. Con Selve corre. Sei un campione, dice la medaglia, quindi ed è vero. Va bene, quelli di Tribano sono arrivati a piedi, spero. Non è che ho visto macchine arrivare da Tribano. Va bene,
1: è arrivato... che arriva qualcuno di corsa.
0: Slalom, Ironman qui. Triatleti oggi. E poi abbiamo il presidente di Marcia Padova. Lui c'era alla prima edizione della fiera. C'ha quasi 400 anni questo uomo. Ed è da 400 anni che segue Marcia Padova.
1: Si tiene in forma, si tiene in forma.
0: Ricordiamo che le foto della manifestazione le trovate su www.marciapadova.it. Quindi grazie Francesco Renna che ci supporta.
1: Allora, intanto mi ricordano di ricordare la festa del volontariato qui a Conselve, che sarà il 19-20 settembre, appuntamento importante visto che siamo all'interno di un evento organizzato da un'associazione di volontariato. E quindi non perdete l'occasione. Allora, intanto continuano ad arrivare gli amici che hanno fatto i vari percorsi.
0: Francesco Renna, magari proviamo a capire se riusciamo ad anticipare un po' le premiazioni dei gruppi. Magari lo chiedo agli amici dello staff, Claudia e compagnia, se ci date qualche informazione, così poi ci organizziamo al meglio.

E intanto ricordiamo che siamo in diretta in questo momento su Free Radio Conselve, la web radio di Conselve e del Conselvano. Siamo in diretta da questa mattina alle 7.40 circa, quindi una diretta piuttosto lunga sarà oggi, come sempre. Qua è l'arrivo, qua è l'arrivo. Siamo in diretta, lo ricordiamo, potete ascoltare Free Radio Conselve a tutti i vostri dispositivi, musica H24 senza interruzioni pubblicitarie, è la radio del Conselvano, quindi seguiteci anche sui nostri social, su Instagram, su Facebook, siamo presenti un po' dappertutto, siamo come il prezzemolo ovunque.

0: Allora, andiamo a vedere un attimo cosa hanno preparato gli amici di Conselve Corre per quello che riguarda gli omaggi che si faranno ai vari gruppi che hanno partecipato. Hanno preparato tante cose buone, davvero tante cose buone. Secondo me tra poco si potrà veramente iniziare con le consegne dei premi. Abbiamo anche il quadro per farsi le foto. Se qualcuno si volesse fare delle foto, abbiamo anche questa possibilità.
1: Un quarto d'ora e faremo le premiazioni. Io ricordo i bambini che arrivano, che ci sono le medaglie alla zona nel gazebo iscrizioni ai gruppi. Ci sono le medaglie per i bimbi, le medaglie di cartone, ma le medaglie. Quindi approfittatene. È il momento in cui arrivano in tantissimi. Anguria, mele, frutta e insalata di riso. E ghiacciolo per chi vuole alla fine. Quindi avete l'imbarazzo della scelta. Se volete una buona birra, aspettate un po' e andate all'interno del villaggio, ne trovate a fiumi.

0: Stanno arrivando le medaglie.
1: Sì. Allora un attimo Ruben, che ho un intervistatore qua particolare che ci racconta le sue impressioni. Noi siamo in diretta adesso, ti possono ascoltare, Christian, hai capito? Qua abbiamo registrato, questo è la registratore, no? Invece adesso andiamo in diretta, quindi ci racconti quanta strada hai fatto e se l'hai fatta tutta da solo.
2: Perché

0: medaglia.
1: La medaglia. E il tuo fratellino?
0: Il mio fratellino ha una medaglia, perché quando si arriva alla sagra finisce e dopo si va tutta a casa e si lascia la medaglia sopra, perché se no si può prendere un graciolo.
1: Allora il ghiacciolo è di là e ti aspettano per condarti un ghiacciolo.
0: Prego.
1: Ti fai accompagnare dalla mamma o dalla nonna, visto che hai la mamma, la nonna.
0: Sì, certo.
1: Hai capito? Grazie, sai.
0: Sì.
1: Devi dirci qualcosa, stai pensando qualcosa.

0: entrata.
1: No, l'entrata dell'erba lì.
2: Al 50° chilometro.
1: Sì, perché c'era un bar che stavano cucinando tante cose.
0: E ti è venuta fame?
1: Sì, abbiamo preso un... No, abbiamo preso dei grissini e anche un palloncino.
0: Ho capito, va bene. E il papà Nolan dov'è?
1: Il papà... dov'è il papà? Sta camminando anche lui perché io non la vedo mai

0: Ok, grazie Cristian.
1: Io gli farei un bel applauso a Cristian, perché a parte che farà lo speaker da grande, 50 chilometri, abbiamo anche l'ultramaratonetta oggi. Ho visto il terrore negli occhi della mamma quando ha detto dov'è papà, non voglio sapere niente. Andiamo a fare le premiazioni dei gruppi che sono qua che premono. C'era Cristian, dovevamo aspettare Cristian che era molto più importante delle premiazioni. Allora ci stiamo, se c'è il cartello con i... eccolo qua. Allora Corin Pra, se siamo pronti, Francesco Renna per le fotografie. Noi siamo in zona Camioncino, dove fra un po' ci sarà un fiume di vino che consegniamo. Francesco Renna, senza il presidente non riusciamo a fare niente, quindi Francesco Renna in segreteria. Allora qua si sente, abbiamo superato anche la sound check per la zona premiazioni. Se qualcuno ha Francesco Renna dalle sue parti, se ce lo manda qua le premiazioni.
2: Sta arrivando.
1: Si era imboscato, stava mangiando la trippa il presidente di Marcia Padova.
0: Allora vi ricordo che c'è la possibilità anche di lasciare la vostra firma per questa edizione 2026 del Corin Pra. Qui c'è un tabellone bianco dove potete portare anche le vostre opinioni. Allora io sto cercando il gruppo del sogno di Arianna. Dov'è? C'è qualcuno qua in giro da qualche parte? Grazie, che vogliamo sentire un po' alcune impressioni. Beh, tu sei il sogno di Arianna, no? Il gruppo dov'è andato? O siete sparsi?
3: Siamo sparsi, ma speriamo arrivano.
0: Il tuo nome?
3: Laura.
0: E quanti chilometri hai fatto, Laura?
3: 7.
0: E hai riscoperto qualcosa di Conselve che conoscevi o non conoscevi?
3: Che conoscevo.
0: Ah, conoscevi tutto, perché l'avevi già fatto da sola?
3: Sì, gli anni scorsi.
0: Ho capito. E sei venuta da sola?
3: No, con mio papà.
0: Con papà. E adesso dov'è? Al ristoro?

0: Allora dovremmo esserci, siamo pronti per le premiazioni. Chiedo al direttivo al completo qua se ci siamo. Se mi date l'ok io parto. Allora chiedo ai presidenti, dopo che ci avete martellato per ore, di anticipare le premiazioni. Noi siamo pronti, quindi soprattutto i primi premiati, se vengono qua, se i rappresentanti dei gruppi tipo Il Sogno di Arianna e tipo i Sarmati, se ci siete, noi fra 20 secondi cominciamo. Cosa dite?
1: Ma qua abbiamo i mini runner, eccoli qua, che bellissimi. Come si chiamano? Perché loro per la privacy non rispondono. La mamma, chiediamo il nome.
2: Azzurra e Agnese.
1: Azzurra e Agnese, che stanno partecipando anche loro a questa marcia. Quanti chilometri avete fatto? 7, la miseria. Il nome della mamma?
2: Annalisa,
1: grazie mamma Annalisa per aver portato queste splendide creature. Grazie.
0: Va bene, allora ci siamo con le premiazioni, dediamoci 5 minuti, non tanto di più. Partiamo dai Sarmati. Il Sogno di Arianna lo facciamo per ultimo, visto che mi dicono essere in giro. Allora, un bel applauso per i Sarmati, che hanno con 26 biglietti acquistati.
1: Il Sogno di Arianna, Ruben, dobbiamo aspettarli perché è caratteristico, perché devono lanciare anche un'iniziativa.
0: Li premiamo per ultimi, così siamo anche, gli diamo uno spazio ad hoc,
1: certo,
0: per loro.
1: Certo.
0: Allora, i Sarmati sono qua, bella foto, un bel sorriso per Francesco Renna. Salami, vino, c'è di tutto dentro quella scatola.
1: Anche perché hanno speso energie.
0: Griffil, la grissineria. Di Legnaro sono loro, grazie alla Griffil. Abbiamo terzi classificati con 25 iscrizioni. Anzi, vabbè, podisti Monselice. Monselicensi, eccoli qua, ciao ragazzi. Vino, soppressa, tutta roba
1: che fa bene il colesterolo.
0: Siamo a conserve, se non ci fosse il vino conservano sarebbe
1: un
0: dramma.
1: È
0: un
1: modo
0: dramma
1: anche per garantire i tricicli e i bicicli, no? Nel momento in cui fai l'analisi.
0: Questo arriva dalle direttamente dalle cantine di conserve, quindi www.cantineconserve.it.
1: Allora, sono stati disciplinati. Il percorso l'hai fatto te o solo di controllo?
2: Bandieratrice.
1: Ti sei data il titolo.
2: Bello, anche tanti bambini, cannolini.
1: Una festa in famiglia.
2: Assolutamente.
1: Mi dicono che io non ci sono arrivato, ma lo stand degli alpini era affollatissimo.
2: Ho sentito.
1: Non ci sei andata?
2: Comunque dai, vi riprometto un altro anno di fare il percorso a piedi anch'io.
1: Va bene, grazie. Il tuo nome?
2: Novella.
1: Novella, giusto dirlo, stiamo parlando e non diciamo chi è l'interlocutore.
0: Allora, continuiamo. GPDS al Vignasego, eccole qua, sono pronti. Quindi, quarti arrivati. Al Vignasego. Bella foto di per l'album di Marcia Padova, www.marciapadova.it. Podisti Maserà, eccolo qua, abbiamo il presidente di Maserà. Giovedì prossimo sono loro che organizzano la Summer Run a Bertipaglia di Maserà. Si preparano i legnaresi, ce li abbiamo i legnaresi qua, eccoli qua, fermi qua con noi, avanti legnaresi, fra un po' tocca a voi con la marcia, il 20 settembre.
1: Nello spazio ricordo che c'è il foglio da firmare, se volete, che rimane all'interno dell'organizzazione per dimostrare tutti quanti le persone che hanno partecipato, e potete anche scrivere qualche opinione, eh.
0: Dopo Albignasego abbiamo i legnaresi, eccoli qua, E dopo i legnaresi abbiamo Casalserugo, podisti di Casalserugo. Graziano Capuzzo, uno dei più grossi attori degli ultimi 20 anni. Grazie. Casalserugo, li abbiamo premiati. Passiamo innanzi, i podisti Tribano li abbiamo già mandati via. Si preparano i podisti di Voltavarosso. Dove sono Voltavarozzo? Eccoli qua, i Voltavarozzi. Finalmente una donna, ci mandano una donna dopo anni di Giuseppe
1: e Maria.
0: Eccoli qua, loro sono il gruppo di Voltavarozzo o Voltavarosso a seconda di...
1: con tre S.
0: Di come volete dirla. Proloco per Numia. Chi c'è? Eccoli qua, c'hanno la maglietta fluo. Si vede da Marte questa t-shirt. Podisti per Numia hanno organizzato da poco loro la loro corsa. Ciao ragazzi, grazie di cuore. Passiamo avanti, passiamo ai randaggi. Randaggi ce li abbiamo? Abbiamo qua, abbiamo un eccesso di donne qua, bene, brave.
1: L'importante è Ruben, che ci sia la Calappia Cani, eh.
0: Sì. Quota rosa molto alta. Ciao ragazze, grazie di cuore. Viva i randaggi. Passiamo a Piove di Sacco con i Rain Runners. Lasciate giù gli uomini, bravi. Venite qua ragazze. Piove di Sacco, Rain Runners. Ringraziamo anche le vallette che abbiamo qua, che cancellano e vi danno 100 euro dopo, non è che lo facciamo gratis. A posto, anche per la foto. Dopo i Rain Runners, Proloco di Pozzo Novo. Buongiorno, Proloco. Fra un po' è la vostra marcia, fra l'1 novembre, insomma ci prendiamo un po' in anticipo con la pubblicità. Proloco Pozzo Novo.
1: Cosa è successo? Allora Sergio, se hai molto probabilmente le batterie sono andate. Adesso le registriamo immediatamente.

0: domani. Premiate anche la Proloco di Villa Estense. Passiamo un'altra Proloco, quella di Santa Elena. Eccoli qua, Santa Elena, non distrarti con Umberto che ti fa perdere la ragione. Villa Estense, grazie di cuore. E anche Santa Elena, grazie di cuore. Le Proloco. Passiamo ai liberi podisti di Anguillara. Dove sono i podisti liberi? Fulvio. Liberi li avranno messi in gattabuia probabilmente. Liberi podisti arriveranno. Dopo ritiriamo il premio. Limena Run. Limena Run, c'è qualcuno? Ho saltato. Corri Est. Ah no, vi premiamo assieme, non c'è problema. Prima Corri Est e poi Limena Run. Vi facciamo la fotografia assieme, visto che... Oh. Allora, eccoli qua, quindi Corri Est e Limena Run premiati assieme. Limena Run alle 7:10 stavano già correndo, loro sono partiti all'alba praticamente. Passiamo con i Run Padova. A proposito di gnocche. Sì.
1: Ma con gli occhiali non si vedono, eh.
0: Sì, qua siamo messi male, Roberto. Però sono simpatici, dai, sono simpatici. Hanno un gruppo pieno di ragazze, ci mandano i rottami. Va bene, sono sempre molto simpatici loro, si prestano. Va bene, passiamo ai cavalli marini. Cavalli marini, eccoli qua, loro arrivano da Ciosa. Cavalli marini di Chioggia. Attenzione al vino che è sceso dal cielo.
1: Usano molto vino anche per lavarsi là, eh?
0: Sì. Avanti, stiamo finendo. Sonai Runners, eccoli qua i Sonai. Roberto e Sergio ci guardano come prima, ma che cazzo, cioè che nomi hanno questi? Questi sono proprio Sonai, questi sono il gruppo che hanno trovato il nome più corretto. Andate a prendervi il premio, Sonai. Questi sono Sonai veramente. I suonati, detto in italiano, suonati runner. Va bene. Andiamo avanti con la Proloco di Polverara. C'è qualcuno della Proloco?
1: E sono dispersi, molto probabilmente si sono fermati al ristoro degli alpini, là sicuramente hanno fatto il pieno.
0: Va bene, Proloco li saltiamo, passiamo alla... abbiamo già premiato il Noventana, passiamo all'Atletica Leggera Montcelice. Che hanno già ritirato anche loro,
1: sono
0: benissimo. Passo Caponi, ce l'abbiamo. Facciamo un bel applauso a Passo Caponi. Abbiamo persino il presidentissimo Alessio. Non sapevo che eri qua. Allora, dovete sapere che Passo Caponi è un gruppo storico, non è veneto. È un gruppo. Quanti iscritti siete?
2: 623.
0: 623 iscritti. Loro partecipano a tutte le corse d'Italia. Dove avete la sede?
2: A Bologna.
0: A Bologna, loro vengono a Bologna a piedi, vengono fino qua.
2: Sì, sicuramente. No, veniamo qua molto volentieri perché i ragazzi di Conselve sono poi i nostri tesserati. Complimenti a tutti, proprio una bella corsa.
0: Bravi bolognesi.
1: E naturalmente hanno portato i tortellini, no? Hai capito?
0: Loro portano i tortellini, poi vanno via con tutte le nostre specialità della fiera. Eccoli qua, Passo Caponi, Bologna. Bravo Alessio.
1: Ok, allora siamo arrivati finalmente, sì, finalmente al gruppo principe per quanto riguarda la rappresentanza del numerosissima, del sogno di Arianna, che invitiamo qua i referenti, la mamma e il papà, che naturalmente ci hanno portato questo spazio di rosa. Venite, venite, che poi facciamo una bellissima foto di tutto il gruppo che ha partecipato. Loro naturalmente operano proprio a livello organizzativo per creare un centro in Africa con padre Angelo, che adesso ci spiegheranno, perché c'è sempre qualche piccola novità.

0: novità che loro hanno, no? Allora, noi siamo in diretta, ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo il papà e la mamma del sogno di Arianna, che adesso ci racconteranno, ci ragguaglieranno per quanto riguarda le tante iniziative che loro fanno. Prego, a chi comincia? La voice, donna.
1: Grazie, grazie a tutti. Allora, abbiamo voluto portare un tocco di colore in questa manifestazione, un tocco di fucsia, il colore di Arianna. Uno per portare del colore, ma anche come ringraziamento. Un ringraziamento per il gruppo Conselve Corri, che ha sempre manifestato una grande solidarietà nei confronti del progetto che è iniziato 2 anni fa, da quando la nostra Arianna è volata in cielo. Stiamo aiutando, per chi non lo sa, stiamo aiutando una missione nello slum, quindi nelle baraccopoli di Nairobi in Africa, dove c'è appunto una congregazione di padri conossiani con la rappresentanza di Padre Angelo. E il nostro intervento che stiamo facendo lì, la nostra attività lì è quella di aiutare la scuola in particolar modo, affinché questi bimbi possono avere un futuro migliore, in modo da potergli garantire una vita e un futuro diverso da quello che potrebbero avere rispetto al loro vissuto lì in Africa. Grazie, grazie a tutti.
2: Facciamo un bel applauso. Facciamo. Perché sono bellissimi anche da vedere.
0: Anche perché giustamente hanno portato un tocco di colore molto importante. Allora, io vado a caso così, qualche giovane che fa parte del gruppo. Allora, tu come ti chiami?
3: Gioia.
0: E Gioia, hai riscoperto qualche passaggio che non conoscevi della tua città. Dimmi quale ti è piaciuto di più.
3: Il laghetto con le ninfee.
0: E vedi, la stavo aspettando. Allora, prossima iniziativa, beh, loro sono presenti all'interno del patronato, ma ci sono iniziative che vanno avanti tutto l'anno.
1: Iniziative ci sono di continuo, in particolar modo organizziamo delle pizzate in patronato il sabato sera a sostegno del progetto, e poi non dimentichiamo le tante numerose offerte che arrivano da volontari, da persone che ogni giorno manifestano l'interesse, il loro desiderio di mandare qualcosa in missione in Africa per questi bimbi proprio, ecco. Tante sono le cose che sono state fatte in questi 2 anni. Non dimentichiamo che la scuola è stata terminata, non dimentichiamo le aule terminate come laboratorio di informatica, laboratorio scientifico, e l'anno scorso abbiamo inaugurato in memoria di Arianna il nido all'interno della scuola, e tante altre cose che comunque non sono indifferenti, non sono così da poca cosa. Teniamo conto che si aiutano anche tutte quelle famiglie che non riescono a mandare a scuola i figli, e quindi già quello è un grandissimo aiuto, ecco.
0: Allora, io vi chiedo, siccome abbiamo i nostri ascoltatori, si stanno già rispondendo eccetera, perché non sono solo del territorio di Conselve che si stanno ascoltando, il vostro sito.
4: Allora, sulle pagine Facebook e Instagram, Il Sogno di Arianna, si trovano tutti i riferimenti, sia per le donazioni, sia anche per le iniziative che di volta in volta ci vengono proposte, che noi accettiamo e che magari promuoviamo noi per poter sempre aiutare questa comunità a Nairobi.
0: Allora, noi vi ringraziamo, e siccome siete coloratissimi, sicuramente la sezione Bofrost vi prepara dei ghiaccioli in colore. Quindi concludiamo col sorriso e con la dolcezza. Grazie a tutti voi. Vai Ruben.
2: Bravi, un bel applauso, perché quando si unisce lo sport alla sensibilizzazione di temi importanti, alla cooperazione internazionale, sfondate porte aperte. Quindi grazie di cuore, Sogno di Arianna. Abbiamo anche un post, non so se l'ha già detto, ma se io volessi seguirvi su internet, l'abbiamo detto.
0: Ma lo ripetiamo Rubens.
4: La pagina Facebook e Instagram, Il Sogno di Arianna. Proprio così, Il Sogno di Arianna.
2: Va bene, siccome poi so che nel mondo del podismo siamo tutti un po' pieni di soldi, È il periodo delle dichiarazioni dei redditi. Il vostro 5 per 1000, se proprio non sapete a chi darlo, andate sul sito, c'è il codice fiscale, lo copiate e incollate, lo date al vostro commercialista e quindi sono soldi che cascano dal cielo, quindi sono soldi che fanno bene al cuore e anche al portafoglio. Va bene Roberto, va bene Sergio.
5: Ah,
2: noi, io direi che altri 5 minuti ce li possiamo...
5: Sì, sì, ce li possiamo concedere senza problemi, altri 5 minuti. Chiedo a qualche amico dello staff di Conselve Corre.
2: Sono arrivati anche i podisti di Anguillara.
5: Bene, bene.
2: Noi direi che facciamo altri 2-3 minuti di voce, dopodiché sì, lascio volentieri, tanto voi
5: parlare la musica.
2: Parlerete fino al 6 settembre, se non ho capito qua.
5: 6 settembre saremo senza voce, secondo me. Oh, è arrivato anche il sindaco, è arrivato, non gli diamo neanche il tempo di rifiatare.
2: Fatto 30
5: km. Mi hanno detto

0: Quindi allora, gli lasciamo subito la parola, neanche il fiatone.
1: Bellissimo, bellissimo, bravi gli amici di Conserve Corre, un percorso fantastico, curato, pulito, ordinato. Meglio di così non si poteva fare, ero partito per fare 7, mi sono fatto cominciare a fare 13, poi ho fatto 30 e ho fatto 18. Bellissimo, poi dopo il ristoro degli alpini dell'ultimo chilometro potrei andare fino a Padova, non c'è problema. Allora, bravi a tutti, grazie a Free Radio, siete fantastici come sempre.
2: Il sindaco di Conselve che dice che il percorso è bellissimo non è obiettivo, però è vero, perché ce lo stanno dicendo tutti. Noi che siamo stati qua a parlare, un po' di invidia ce l'abbiamo, hanno ristori ogni 3 chilometri, percorso bellissimo, quindi in mezzo alla natura, quindi bravi, grazie sindaco e voi per averci messo a disposizione le strade, Conselve Corre per averci organizzato sopra la manifestazione.
0: Bene, noi siamo praticamente arrivati agli sgoccioli di questa presentazione della Corrimpra. Nicola ci conferma sulla qualità del percorso. Bellissimo, vedi? Conselvani innamorati del proprio territorio.
2: L'unica critica da fare a Conselve Corre, se proprio dobbiamo, anche per te sindaco, l'anno prossimo 2 gradi in meno, no 3, 2 gradi in meno che vanno benissimo.
0: Allora ricordiamo Ruben che per chi avesse fatto i 18 chilometri può ritirare l'omaggio qui al miele di Lele, cioè la piantina al miele, quindi potete ritirarlo. Potete ritirarlo lì. Allora, per chi non avesse ancora bevuto o mangiato qualcosa, vi ricordiamo che i gazebi del ristoro sono ancora aperti, si può ancora prendere qualcosa da bere o da mangiare e ci sono gli amici della Bofrost che vi possono omaggiare un ghiacciolo, un buonissimo ghiacciolo.
2: Io vorrei salutare la giunta di Conselve, che io li amo questi, cioè alla follia quelli di adesso. Avevo detto prima che li cacciavano, ma non mi riferivo che cacciavano la giunta. Dicevo, la giunta prima o poi caccerà i podisti per tutte le cose che vi fanno fare. Ma quindi prima che la giunta gli venga in mente di cacciare i podisti, ecco, detto ciò, così non mi date la DASPO per...
0: Ricordiamo l'appuntamento, un appuntamento importante per questa fiera 2026. Domenica 6 settembre ci sarà l'inaugurazione del nuovo polo scolastico che viene inaugurato proprio la mattina, se non ricordo male. Alle 10 del mattino ci sarà l'inaugurazione nell'entrata in via Traverso 4 qui a Conselve. In questo momento ci stanno ascoltando tutti i presenti, ma ci stanno ascoltando anche gli amici che ascoltano Free Radio, perché siamo in diretta, quindi è giusto ricordare questo appuntamento. Passo un secondo il microfono all'assessore Mastellaro, due parole.
3: Grazie, allora intanto ne approfitto per salutare tutte e tutti e per fare i complimenti per l'organizzazione della festa. Come diceva Sergio, domenica ci sarà un appuntamento storico per Conselve perché verrà inaugurato il nuovo polo scolastico con la nuova scuola primaria e la scuola secondaria. Quindi appuntamento domenica 6 settembre ore 10, entrata in via Traverso, aperto a tutti, ci sarà la possibilità di vedere le nuove scuole che sono bellissime. Quindi vi ringrazio anche di avermi dato l'opportunità di ricordarlo. Prima che caccino la giunta, passo la parola a Sergio, grazie.
2: Comunque, tra noi, io e Sergio abbiamo parlato che per un'ora dicendo che i bambini che sono qua oggi hanno la giustificazione fino a ottobre, quindi vi abbiamo spostato i clienti, vai.
4: E dopo l'assessore Mastellardo, vi invito tutti il 19 e il 20 settembre a partecipare alla festa del volontariato e della solidarietà. Il momento clou sarà domenica mattina alle 10.30 in piazza Cesare Battisti, dove tutte le associazioni del volontariato saranno lì presenti a raccontare le loro esperienze, i loro impegni, la loro festa, diciamo così. Nel pomeriggio faremo un momento di solidarietà e avremo un panino solidale, un lunghissimo panino solidale che sarà porzionato e offerto alla cittadinanza per sostenere il progetto del Center Natella Colombara, un medico di famiglia che è stato presente nella nostra comunità e che ha fatto tanto per la nostra comunità e per cui l'amministrazione comunale vuole sostenere questo progetto. Quindi vi invitiamo tutti il 19 e il 20 settembre. Grazie.
2: Io sono stordito perché da stamattina che continuo a sentire eventi che si fanno con Conselve, quindi bravi, perché si arriverà a Natale prima o poi.
0: È una città viva Conselve, è una città viva. Questo è il bello di questi paesi, di queste comunità, anche di associazioni che partecipano e collaborano per realizzare un sacco di eventi.
3: Se posso aggiungere, voglio ringraziare, prima l'ho fatto con Roberto, Free Radio Conselve, perché è sempre presente, ci dà veramente grande lustro avervi come cassa di risonanza, siete bravissimi professionali,
2: bellissime.
3: Io ho sentito delle attività commerciali che hanno sempre Free Radio Conselve, in più fatte dell'ottica musica, grazie.
0: Troppo buoni, grazie mille.
2: Va bene, e allora Sergio io direi lasciamo il passo alla musica.
0: Lasciamo parlare la musica di Free Radio e diamo l'appuntamento al 2027 per la Corri in Prama, a tutti i vari appuntamenti podistici che da qui fino all'autunno sicuramente ti vedranno partecipe e presente. Io non so se ci sarò, perché sarò probabilmente ancora lì con le trippe.
2: Tu devi superare la di Sant'Agostino, quindi
0: esatto.
2: La vedo dura. Va bene, grazie di cuore, ci vediamo l'anno prossimo per quella che sarà la edizione number 4.
0: Ciao a tutti!

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci svelano le stelle di Evita segno dopo segno.
2: Ariete.
1: Amiche e amici del segno dell'Ariete, la vostra relazione amorosa è statica, si sta un po' ossidando. Poche emozioni, poche attenzioni. Qui c'è bisogno di manutenzione. Come in tutte le cose è necessario sistemare i registri. La routine, la quotidianità spesso sono deleterie per le relazioni. Le stelle invitano a scuotervi e dare un po' di sprint al rapporto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è cura.
2: Toro.
1: Voi del Toro sarete molto valorizzati nell'ambito professionale, grazie ad alcune figure che riconoscono le capacità e gli attributi che vi distinguono. Una grande soddisfazione perché, oltre ad impegnarvi nelle vostre mansioni, siete sempre pronti ad offrire aiuto e dare consigli a colleghi o a chi si trova in difficoltà. Questo vi fa onore. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscenza.
2: Gemelli.
1: Il segno dei Gemelli ha deciso di fare pulizia, nel senso pratico della parola. Vuole dedicarsi alle consuete pulizie di primavera, in casa o negli ambienti di lavoro. Ma oltre a questo, i Gemelli vogliono eliminare dalla loro vita il superfluo anche nelle relazioni. Vi siete resi conto che tra i vostri contatti c'è qualcuno che nuoce alla tranquillità che tanto amate. Quindi via, sciò, aria. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è sanare.
2: Cancro.
1: I nati sotto il segno del Cancro vibrano di energie particolari che potrebbero avere risvolti molto positivi a livello economico. Le stelle intravedono anche qualche trasformazione in amore. Questo perché da qualche tempo sentite forte il desiderio di rimettere in discussione alcuni ambiti della vostra vita. E c'è questa esigenza di rinnovo, di cambiamento. La vostra parolina magica è mutazione.

0: Leone.
1: Quando il leone ruggisce, mette tutti in allarme. Bisogna stare molto attenti. Amiche e amici del segno del leone, controllo! Cercate di non perdere le staffe, almeno finché potete. Vi hanno provocato, è vero, ma sono situazioni a cui siete abituati e con il vostro essere superiore ve la siete sempre cavata con dignità. Diciamo che qualcuno non ha ben capito con chi ha a che fare. La parolina magica per questa settimana per il leone è potenza.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine, in particolare chi si trova in coppia, sta attraversando un momento molto delicato. Litigi frequenti, qualcuno alza la voce, altri che si chiudono, addirittura si allontanano, e che musi lunghi. Le stelle invitano a non allarmarvi più del dovuto. La relazione può aver bisogno di nuova linfa, di manutenzione o semplicemente comprensione l'uno per l'altra. La vostra parolina magica è premura.
0: Bilancia.
1: Forse è giunto il momento per la bilancia di lasciare il porto sicuro. Siete davvero poco motivati ultimamente. L'ambiente lavorativo non vi stimola più e andate avanti trascinandovi. Allora coraggio, bilancia. Prendete quella decisione e abbracciate il nuovo. Le stelle sanno che l'ignoto vi spaventa, ma i vostri requisiti sono perfetti per dedicarvi a compiti più prestigiosi. La parolina magica per questa settimana per la bilancia è coraggio.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione sta assaporando la sua rivincita. Eh sì, finalmente ognuno al proprio posto e giustizia è fatta. Ve ne siete stati buoni, in disparte, consapevoli che la ruota gira. Certo, le stelle lo sanno che vi è costato moltissimo non usare la coda per pungere, ma tanto non ne valeva la pena. Le persone scorrette e insolenti, quelle bugiarde, si annientano da sole. La vostra parolina magica è rivalsa.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario, si sa, ha sempre una parola buona per tutti, specie se si tratta degli amici. Stavolta però ad aver bisogno del vostro ottimismo e della vostra positività potrebbe essere un membro della famiglia un po' scoraggiato, un po' demotivato. Chi meglio di voi sa dare conforto, con una pacca sulla spalla magari, per non parlare del vostro miglior strumento, l'umorismo. La parolina magica per questa settimana per il Sagittario è coraggio.
0: Capricorno.
1: Per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo. Potrete ricevere visite inaspettate o incontrare magicamente qualcuno che non vedevate da tantissimo tempo. Situazioni molto piacevoli e curiose, finché non avrete a che fare coi ritorni. Potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita anche qualche figura del passato non particolarmente gradita. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è distanza.
0: Acquario.
1: L'acquario si sente appesantito, stanco. Di notte dormite poco, vi svegliate spesso e di giorno manca la concentrazione e l'energia. Le stelle invitano a modificare le proprie abitudini serali. Smettetela di abusare del cellulare, perché fa perdere il sonno, aumenta lo stress e può causarvi l'ansia. Piuttosto un buon libro o un buon film e poi via nanna. La parolina magica per questa settimana per l'acquario è relax.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, qualcuno si è messo d'impegno per attirare la vostra attenzione, ma a quanto pare non vi siete accorti di nulla, anzi, sembra abbiate i paraocchi. Ma come, tutti l'hanno notato tranne voi. Le stelle suggeriscono di stare in guardia e di dare un'occhiata nella vostra zona circostante. Ci sono palesi manifestazioni di interesse nei vostri riguardi, solo che voi siete così presi a nuotare. La vostra parolina magica è accortezza. È tutto. Ci sentiamo presto con le stelle di Evita e che sia una buona, magica giornata.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Selve.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Selve.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Music Radio.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

0: diretta dalle ore 21. Do not disturb. Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

te Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti.

0: ho un'idea.
1: Mi fa piacere presentarvi questo meraviglioso evento con due illustri musicisti che mi fa piacere presentare. Sono Marco Punchiroli, pianista, e Fausto Beccalossi, fisarmonicista, entrambi esperti nel mondo del jazz con grandi collaborazioni. Cito tra i tanti Fresu. Marco Punchiroli è stato pianista anche con i Pittura Fresca. Fausto Beccalossi, che si colloca tra i migliori fisarmonicisti a livello nazionale. Ricordiamo l'evento, il concerto di domenica 30 agosto alle ore 21 con il duo fisarmonica e pianoforte composti da Fausto Beccalossi e Marco Punchiroli, che ci allieteranno in una meravigliosa serata con un repertorio dedicato tutto a Jobim e Piazzolla, quindi entrando proprio un po' nel repertorio jazzistico.

0: 최하니까.
1: Martedì in diretta dalle ore 21.
2: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
1: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Because I'm happy, perché sono felice? Beh, perché è iniziato l'happy hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici, dalla voce della vostra Evita in diretta qui su Free Radio. Sono particolarmente contenta, elettrizzata, perché oggi, oltre ad essere un pomeriggio happy come di consuetudine, è anche un pomeriggio veramente festoso, perché siamo proprio nel cool, nel centro della fiera di Sant'Agostino qui a Conselve in provincia di Padova, e quindi c'è un bel po' di movimento sia in paese sia all'interno del nostro prato comunale, dove ci sono i nostri espositori e ci siamo anche noi di Free Radio. So che i miei amici e colleghi in questo momento mi stanno ascoltando. Saluto Luca, saluto Roberto e tutti coloro di Free Radio che presteranno servizio in questi ben 11 giorni di fiera. Ma oggi concentriamoci al nostro pomeriggio happy. Oggi iniziamo così.

È consuetudine cominciare con Original Italia Happy Hour. Oggi è Grease a farla da padrona di Frankie Valli. Fu colonna sonora del film Grease, appunto, con John Travolta e Olivia Newton-John, ed è tuttora un brano divertente che si balla alle feste, in discoteca, si ascolta in maniera spensierata, magari anche con un pizzichino, diciamo, di nostalgia, perché rimembra quei tempi quando eravamo più giovani. Ma non importa, la giovinezza è dentro e oggi io voglio farvela vivere e sentire tutta con la diretta di Happy Hour qui su Free Radio sino alle 19:00.

E con Bright Lights i Placebo invitano a tenere duro, a resistere quando affrontiamo momenti difficili, sapendo che comunque passano. Quindi accettare anche le cadute, la fatica, le difficoltà e usare queste esperienze come spinta, come input per capire chi siamo veramente. Poi, giorno dopo giorno, muoversi in avanti verso la libertà, liberarsi da quei pesi che ci impediscono di stare bene. In diretta sino alle 19 l'Happy Hour con Evita, in questo giorno mega galattico di festa che è la 447esima edizione della Fiera di Sant'Agostino a Conselve.

grandi successi, dei grandi classici, giusto perché conosco i miei ascoltatori, conosco le mie star e so che anche in questo momento all'interno del prato comunale di Conselve, dove insieme a tutti gli espositori c'è anche la nostra radio, stanno apprezzando la mia playlist. Saluto tutte le amiche, tutti gli amici all'ascolto. Staremo insieme sino alle 19, dopodiché io lascerò questa postazione in piazza Cesare Battisti e andrò alla postazione radio all'interno del prato comunale di Conselve.

Sting ad Happy Hour. Sting che ha una villa in Toscana, precisamente tra le colline del Chianti, sopra il borgo di Figline e Incisa Valdarno, che si trova a sud di Firenze. La tenuta si chiama Tenuta Palagio, è una tenuta del 500 immersa in 350 ettari che dal 1997 è proprietà sua e di sua moglie. Qui all'interno di questa tenuta nel 2001 vi registrò l'album live All This Time, come il titolo di questa bella spensierata orecchiabile canzone che abbiamo appena ascoltato ad Happy Hour per voi che siete le mie star.

Vengono a trovarci Social Distortion, una band storica del 78, una band punk rock che sforna il loro ottavo album dopo ben 15 anni di fermo. Quindi come non dar loro così importanza anche dopo questo ritorno importante? Ho scelto Born to Kill, prima traccia di quest'album omonimo, energico, grintoso, molto ribelle, che condanna ogni forma di discriminazione, di violenza. Insomma, è un ritorno alle origini punk e garage rock alla vecchia maniera. Quindi grazie ai Social Distortion per questo bellissimo esplosivo brano. 378-06-55-630 è il numerino WhatsApp per interagire con Evita qui all'Happy Hour.

Qualche settimana fa vi ho accennato al nuovo progetto di Natalie Imbruglia, un nuovo album intitolato Algorithm, da cui oggi vi ho proposto Just Drive. Qui entriamo in una dimensione elettropop. Sì, interessante il significato di questo brano perché nasce da una riflessione sul dopo di una separazione e su un comportamento comune a molte persone. Qual è questo comportamento? Beh, è quello di cercare di nascondere il proprio dolore, il proprio malessere per non trasferirlo agli altri, per non trasferirlo magari proprio sull'altra persona.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

abbiamo veramente innescato il turbo con i Judas Price e Turbo Lover, una scarica potente, adrenalinica, in piena fioritura heavy metal. Erano gli anni 80, però questi ragazzacci sono ancora attivi e quest'anno, in occasione del loro European Tour intitolato Faith Keepers, potremo vederli in Italia a settembre a Pordenone, Brescia, Bari e Roma.

Christoph.

0: We are lying. You got a line.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Violet Grohl, la figlia del leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, sta veramente dimostrando di avere stoffa, di avere carattere e grinta da vendere. Esordisce diverse settimane fa con l'album di debutto intitolato Be Sweet to Me, da cui per voi oggi ho scelto Last Day I Love You, l'ultimo giorno ti ho amato. Amiche e amici, siamo in diretta sino alle 19 con l'Happy Hour. Saluto anche gli ascoltatori del Portogallo, in particolare Lucia, in particolare Rui, direttamente da Lisbona. Questa ve la dedico, i Nickelback, Saint Quentin.

Tempi buoni, tempi cattivi, good times, bad times, giungono anche i Led Zeppelin con questo super classico. Fu la hit di apertura del loro magico brano album di debutto intitolato semplicemente Led Zeppelin. Possiamo dire veramente una pietra miliare della loro discografia, però in generale della storia del rock. Dunque i grandi maestri, le leggende del rock, i Led Zeppelin per noi qui ad Happy Hour su Free Radio in diretta sino alle 19.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

nuovo brano dei Nothing But Thieves, Baby Call, nuovo estratto dal quinto album Stray Dogs, che è atteso per la fine di settembre, e c'è una svolta sonora molto importante per questa band rispetto al passato, perché le influenze dichiarate sono quelle che hanno ammesso di aver attinto dai Nirvana, dai Sonic Youth, dai Pixies. Insomma, è un ritorno consapevole ed esplicito proprio alle radici grunge e indie rock che hanno segnato i loro esordi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Se volete approcciare qualcuno in amore in modo molto ottimista, molto coraggioso, ascoltate i suggerimenti dei Queen in Play the Game. Agli inizi degli anni 90, 80 per la precisione, non 90, 80, Freddie Mercury e soci invitavano ad abbandonare le paure, ad accettare la propria vulnerabilità e lasciarsi andare i propri sentimenti, giocando il gioco dell'amore senza riserve e senza arrendersi. Invece i miei suggerimenti è di restare all'ascolto dell'Happy Hour sino alle 19 e poi, se avete voglia, ci si vede all'interno del prato comunale di Conselve allo stand di Free Radio.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Young Blue degli Aerosmith, dopo l'enorme successo dello scorso anno di My Only Angel, esce anche Wild Woman, contenuto nell'EP One More Time. In Wild Woman c'è un'esplorazione dell'emancipazione della libertà delle donne. Comunque la giovane pluripremiata rockstar Young Blue ha descritto la collaborazione con gli Aerosmith come un momento di chimica esplosiva in studio, lavorando con i suoi idoli per creare musica. Non ho ancora bevuto, anche se è l'happy hour. Ho balbettato perché sono molto molto emozionata, solo per quello, giuro, giuro.

Sria da all'Happy Hour, quel non so che di magico, di romantico con Josephine, il celebre cantautore britannico negli anni Ottanta dedicò questo brano alla sua primogenita che si chiama Josephine, ispirato proprio all'intenso e profondo legame affettivo che aveva con la figlia, ma anche accennando al rimpianto magari per il tempo sottratto alla famiglia a causa dei tanti impegni di lavoro. A parte questo, comunque, esistono ben 6 differenti versioni in studio di Josephine.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battista.

The Sky is a Neighborhood dei Foo Fighters. Pensate che nasce da una riflessione del leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, mentre osservava il cielo, osservava un cielo stellato, luminoso. E così è sorta in lui questa, questo senso di connessione cosmica all'esigenza terrena di unità e di sopravvivenza. Questo ha riferito ad una intervista. Quindi è stato ispirato da questo cielo, il cielo che può unire anche la terra in un connubio splendido, potrei dire. Ecco, siamo al quasi sul finale, manca ancora un pochino. Io dalle 19 poi mi trasferirò alla postazione di Free Radio all'interno del prato comunale di Conselve in occasione della 447esima edizione della Fiera di Conselve. Free Radio c'è.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Per chi ha voglia di riascoltare l'Happy Hour, ricordo che ogni domenica pomeriggio, sempre dalle 17, potete riascoltarmi, c'è la replica di Happy Hour. Inoltre c'è anche scusate, una seconda replica il martedì, andando al mercoledì dalla mezzanotte. Potete riascoltare l'Happy Hour, la voce di Evita, che vi tiene sempre compagnia per un paio d'ore.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: E come di consuetudine, come ogni buon finale di Happy Hour che si rispetti, arriva lui, David Bowie, con Heroes. Eroi, siete voi gli eroi, gli eroi di Happy Hour, siamo noi gli eroi, quindi ve la dedico veramente sentitamente, ascoltiamocela con gli occhi chiusi.

Just one day, ancora una volta, ancora un altro giorno, ancora un'altra puntata di Happy Hour. Sì, è conclusa, amiche e amici, grazie per la vostra vicinanza, per il vostro supporto, per il vostro affetto. Venite a trovarci alla Fiera di Conselve qui in provincia di Padova. Noi di Free Radio ci siamo all'interno del Prato Comunale. Ci siamo anche questa sera in piazza Cesare Battisti con la band dei Nuovanta. Insomma, ci siamo dappertutto. Naturalmente siamo la radio ufficiale del Conselvano, quindi è doveroso esserci e dare il nostro contributo. Io vi invito a... niente, se volete ascoltare la replica domenica sempre dalle 17, oppure ci si risente venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, qui a Free Radio, con l'Happy Hour, con Evita. Sì! Un buon proseguimento a tutti, un buon weekend a tutti, una buona serata e ciao, alla prossima!

0: And that brings us to the end of Synthpop Symphony 337. Thanks for listening. Don't forget, you can hear every episode at synthpopsymphony.com. And it's a crazy world out there, folks. Let's keep connecting the world through music. I'm Matt Williams. Keep supporting new and classic synth-driven music. And I'll see you next week for another Synthpop Symphony. Good night.
1: You're signing off Synthpop Symphony.
2: Synthpop Symphony.
1: With DJ Matt Williams.
2: Signing off.
3: Signing off.
4: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
5: I'm a fireball.
4: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Save.
1: This is DJ Matt Williams, Los Angeles. Welcome to Synthpop Symphony.
2: Synthpop Symphony.
1: Playing the best new wave electropop, synthwave, Italo disco, and high energy electronic dance music from the 80s to today. With your host, DJ.
4: In onda su Free Radio con Selve. Ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
0: Welcome to Synthpop Symphony, the only show on the planet playing everything no one else dares to play. This is where the past, present, and future.
4: In onda su Free Radio con Selve. Ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
1: You're signing off Synthpop Symphony.
2: Synthpop Symphony.
1: With DJ Matt Williams.
2: Signing off.
6: Con Selve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

0: Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.
1: Free Radio Conselve, eccoci qua.
2: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: Free Radio, però appunto... Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
2: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Con questa canzone che si intitola Kill.
2: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
3: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
4: I'm a fireball.
3: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Conselve.
5: Mi fa piacere presentarvi questo meraviglioso evento con due illustri musicisti che mi fa piacere presentare. Sono Marco Punchiroli, pianista, e Fausto Beccalossi, fisarmonicista, entrambi esperti nel mondo del jazz con grandi collaborazioni, cito tra i tanti Fresu. Marco Punchiroli è stato pianista anche con i Pittura Fresca. Fausto Beccalossi, che si colloca tra i migliori fisarmonicisti a livello nazionale. Ricordiamo l'evento, il concerto di domenica 30 agosto alle ore 21 con il duo fisarmonica e pianoforte composti da Fausto Beccalossi e Marco Punchiroli, che ci allieteranno in una meravigliosa serata con un repertorio dedicato tutto a Jobim e Piazzolla, quindi entrando proprio un po' nel repertorio jazzistico.

Prologo di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: yeah. African King, New Dimension, Afro House.
1: Inonda su Free Radio con Selve ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Selve.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

อก

Cari amici, benvenuti, benvenuti a Pillole di Musica con il sottoscritto Roberto Violato. Questo è un viaggio radiofonico dove ogni canzone diventa una storia, ogni storia trova la sua voce. Sono Roberto e insieme esploreremo le curiosità, le emozioni e i dettagli nascosti dietro i brani che hanno segnato epoche e generazioni. Mettetevi comodi, ragazzi, iniziamo un nuovo capitolo fatto di note, ricordi e piccole grandi rivelazioni musicali. Adesso abbiamo in programma, in scaletta, abbiamo Jennifer Lopez con Waiting for Tonight, abbiamo appena ascoltato gli Alcazar con Crying at the Discotheque e poi dopo Jennifer Lopez ascolteremo ATC con Around the World. Ma iniziamo, ragazzi, con Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Eh sì, questa sera musica disco a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, fine anni 90 e inizio anni 2000. E adesso ci ascoltiamo questa bellissima canzone.

0: modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Eh sì, cari amici, il resto lo facciamo noi. Abbiamo già ascoltato le prime tre canzoni della serata. Adesso, dopo avervi ricordato il nostro numero di WhatsApp, che è il seguente, è il 378-065-5630, ripeto naturalmente per i non utenti, 378-065-5630. Andiamo avanti con altre tre canzoni. La prima che vi faccio ascoltare è una canzone di Amy Winehouse, ho scelto Back to Black. Pensate che Amy Winehouse scrive Back to Black dopo essere stata lasciata da Blake, l'uomo che amava, tornato da una sua ex, e lei invece torna al suo nero, praticamente Back to Black, ritorno al nero, significa in italiano tradotto, ritorna nella sua depressione, una solitudine e vecchie dipendenze. In studio con Mark Ronson il brano nasce in poche ore, con quel suono anni 60. Nel video Amy segue un corteo, è il funerale simbolico della loro storia praticamente. Back to Black è la sua verità più nuda, un cuore che si spezza senza filtri. Poi ascolteremo dopo di lei Amy McDonald con This Is The Life e Shania Twain con Man I Feel Like. Ma andiamo con la carissima Amy Winehouse, Back to Black.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Cambiamo decisamente musica più allegra.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Avete sentito il nostro jingle in lingua inglese per deliziare anche tutti quanti quelli che ci ascoltano, specialmente dagli Stati Uniti, che sono parecchi. E andiamo avanti, rimaniamo sempre negli anni 2000 con altre tre canzoni. La prima che ascolteremo è di Britney Spears, il titolo è Oops, I Did It Again. Diciamo che questo brano è un gioco di seduzione raccontato con molta ironia. Una ragazza consapevole del proprio fascino ammette di aver giocato con il cuore di qualcuno di nuovo, senza cattiveria, ma con leggerezza, è un'abituata eventualmente. Questa è una confessione divertita. Si è persa nel gioco dell'amore. Ha fatto credere a un ragazzo che ci fosse qualcosa di più, ma non è così. La frase I'm not that innocent, praticamente non sono innocente assolutamente, segna il passaggio di Britney da idolo ingenuo a figura più sicura, provocatoria e autoconsapevole. Il brano è anche un commento sulla sua carriera. Dopo il successo enorme di Baby One More Time, Britney gioca con l'idea di ripetere il colpo, strizzando l'occhio al pubblico con un titolo che sembra dire Oops, l'ho rifatto, un altro tormentone, I did it again. Poi, dopo

Dopo di lei ascolteremo Bob Sinclair con Gary Pine con Love Generation, e un classico degli fine degli anni 2090, scusate, Nash Barkley con Crazy. Ma iniziamo da Britney Spears, Oops I Did It Again.

0: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Ecco, cari amici, adesso qui vediamo che ore sono, ce lo facciamo dire da lei come al solito, insomma, dai, che ore sono?
2: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Beh, sono le 21 e 38 minuti. Bene, andiamo avanti allora. Adesso andiamo, chi è che abbiamo in scaletta? Ho inserito Leone Lewis con Better in Time. Questa canzone, diciamo, racconta una guarigione dopo una perdita importante. È la storia di un dolore che non si nasconde, fa male, anche mentre si guarisce, ma il tempo lentamente rimette insieme tutti i pezzi. La canzone è un mantra di forza d'animo, si può dire, It all get better in time, che è tradotto tutto migliorerà col tempo. È una voce molto potente che trasforma la fragilità in forza, ricordandoci che ogni inverno emotivo prima o poi lascia spazio alla luce. Dopo di lei, dopo di Leona Lewis, ascolteremo Michael Bublé con Save the Last Dance for Me e Jason Mraz con I'm Yours. Ma sentiamo questo brano di Leona Lewis, Better in Time.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Conseil, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Bene, dopo aver deliziato anche i nostri ascoltatori che ci ascoltano dalla Francia oppure in tutte le nazioni dove si parla la lingua francese, andiamo avanti, continuiamo a pillolare. Adesso vi faccio ascoltare altre tre canzoni, come sempre. La prima è di Michael Jackson con You Rock My World. Praticamente tu sconvolgi il mio mondo. Questo brano è una dichiarazione di entusiasmo amoroso. Michael Jackson celebra l'arrivo di una donna che gli cambia la vita, trasformando il mondo in cui cammina, parla e sente. È un pezzo molto leggero, romantico, costruito per trasmettere gioia, fascino e anche seduzione, con un tono che richiama i suoi classici degli anni 80, ma con una produzione molto moderna. Il tema centrale è l'euforia dell'innamoramento, una relazione che sembra rara, preziosa, capace di roccheggiare il mondo del protagonista. Dopo di lui ascolteremo Robbie Williams con Feel e le Scissor Sisters con I Don't Feel Like Dancing, ma iniziamo da Michael Jackson, You Rock My World.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Beh, insomma, questa volta l'orario ce lo facciamo dire da lei, perché lei non sbaglia mai, eccolo qua.
3: Sono le 22 e 8 minuti.
2: Ecco, praticamente sono 8 minuti dopo le 22. Non so, perché qua è arrivato dentro Gianfranco, anche Marino. Gianfranco oggi è un giorno speciale per lui, non dico perché, però lo immaginate. Ecco, adesso dopo mi ammazzerà, mi tirerà il collo. Comunque è andato così, ragazzi, è così la storia. Non ci si può fare niente. Bene, adesso ascoltiamo altre tre canzoni. La prima di Alexia con Goodbye. Goodbye è un brano di rottura definitiva, un addio senza ripensamenti. La protagonista arriva al limite. Enough is enough for me, baby. You'd better get out of my life. Basta, è finita, devi uscire dalla mia vita. E la canzone racconta la forza di chi decide di chiudere una relazione che non dà più nulla, trasformando la tristezza iniziale I've never been so sad in all my life, praticamente non sarò mai più triste in tutta la mia vita, e di autovalorizzazione. Qua mi sono, ho la lingua che si è attorcigliata. E coraggio, non c'è più spazio per scuse né per tentativi di recupero. Il messaggio è molto chiaro: merito un amore vero, una passione autentica, non qualcosa di tiepido o superficiale. Bene, dopo di lei ascolteremo i Black Eyed Peas con Where is the Love. Non so, lo cercheranno da qualche parte questo amore, sicuramente lo troveranno. Poi passeremo a Whitney Houston and Eric Iglesias con Could I Have This Kiss Forever. Posso avere questo bacio per sempre? Magari, insomma, è una cosa bella questa. Ma iniziamo, dai, con Alexia. Goodbye, arrivederci, ciao, addio.

Ma insomma, entriamo tutti in questa crew di Free Radio Conserve. Andiamo avanti ancora, amici, con altre canzoni. Una playlist l'ho allungata questa sera. Pilloliamo adesso con Britney Spears. La canzone che ho scelto è Sometimes, vuol dire qualche volta. Britney Spears con Sometimes racconta la timidezza dell'amore giovane. Lei prova sentimenti sinceri, ma quando lui si avvicina troppo, lei scappa. Eh sì. Si vede che non si ha voglia, insomma, di andare avanti con qualcosa che non si sente sicura. Non è mancanza d'affetto, è pura paura.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Eh sì, pillole musicali qui su Free Radio con Selva, rigorosamente in diretta ogni giovedì sera qui dagli studi in piazza Cesare Battisti. Siamo in vetrina, chi passa saluta, ciao, buonasera. Di sera si dice buonasera, di giorno si dice buongiorno, vero Gianfranco? Gianfranco conferma. E aspetta, è arrivata anche Oriente, è arrivata, ciao Ori. Bene, dai, stasera siamo parecchi qui, c'è, d'altronde c'è da festeggiare poi, eh. Andiamo avanti adesso con le nostre canzoni, con la nostra musica. Adesso ascoltiamo Gary Nunn con Look at Me. Poi ascolteremo i Black Eyed Peas con I Miss You e Bon Jovi con It's My Life. Questa è la mia vita. Sentiremo che tipo di vita fa Bon Jovi. Andiamo avanti allora. Forza, Gary Nunn, Look at Me. Guardami, guardami, guardami.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: E questi sono loro, sono i Blackwood, I miss you, mi manchi, avanti, allegria!

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Altra canzone molto allegra, questi sono loro, gli Ace of Base, Beautiful Life. La vita è bellissima, la vita è bella e anche allegra, eh.

questo è il brano di chiusura, eh. Woman from Tokyo, Deep Purple, 1973.